Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clare net. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

Se cun trais barrettas scotchnes. Ed eran trais cumpons e cun trais barrettas scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl è schina malsogna, mo dolce de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, è sco in legn, el cor lu penetrada fa ella leu strien. Culeva e scafida ti biala l'amur. Ed en tiu cor, da della benduras ferm sinzur. Ella è della speranza, la sora di nevart. E mince cor scumbeia la giania baulni tart. Mo vegna la memia gronda, lo stos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il cors schluppa.

RTR, al puls dalla musica populara. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avvisci buon divertimento.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzen. La Spagna guadagna il campionato mondiale di ballapè e l'Emne comincia con Blair Soulei. E les sis al microfono Florian Mon, bendì. Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Murezzen, e succede con cui il genere 2027 a Christian J. Jenny. Il scolaste d'Andriur Profi de Paslung, che senza partita, ha fatto 582 vus en il secondo scrutini. E das erte radic Adriano Iseppi che l'evgiment su enda plirs mais combat electoral sei a grond.
2: Fin già avanti in mais, era la tensione grande del paese, tanto in avanti grande, e dosa, hai, cincevens più tardi, sono proprio contenti di fin, e ci comincia. E ci cominciamo in posto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo da preparare, tra 4 mais, su in quella grande carica.
1: Ci sono tutti i vus più pochi che Adriano Iseppi ha fatto Leandro Testa della PLD e l'era si messa a disposizione per su entro i primi scrutini. Isabel Wenger ha sovigni 290 vus e Sebastian Banner 149. La partecipazione alle elezioni è stata terpassa 62%. La Spagna per la seconda giada campione mondiale di ballapè. Il spagnolo Zangudinia il finale a New Jersey incontra l'Argentina con 1-0 in la prolungazione.
3: Ferran Torres di FC Barcelona ha procurato per la decisione con il suo gol alla 106 minuta, in gol pica meritato per il spagnolo che ha dominato e dictato il giuc na venda la bialenciata. Gli argentini hanno trompato con son offensiv. An avon aiunuat, Leon Messi e colleghi stai entocan il gol del spagnols in existenz. Gli argentini hanno Antone studiato la prolungazione con un giocatore più pauk su entra la carta Kocna incontra Enzo Fernandez. La Spagna guadagna scia 2 anni su entra il titolo da campione d'Europa e il titolo da campione mondiale, che aveva la Spagna già dominato avon 16 anni. Ad il final, avon Varga 80.000 fans al stadion a New Jersey, è stato in déjà vu con quel del 2010 all'Africa del Sud. Già l'uveva la Roja godignau il final con 1-0 alla prolungazione. Durant che Lamine Yamal, la nuova steile al Mundial Balapai, a jos con Jenny Vons, già campion mundial, va la carriera da Lionel Messi a campionatis mundials a fin con una trompada. È poco probabile che vengano da iniziativa il turnier con 43 anni. Andreas Vialand, redazione de Sport.
1: Il spagnolo ne può benissimo allegrare dal titolo di campione mondiale. Il capitano Rodri viene un drasco meglio giocatore del turnier. Unai Simone sta il meglio gol e poco Barsi il meglio giocatore sot 29. Il Spliblers Gold di questo campionato è stato Kylian Mbappé della Francia e l'ha già 10 giadas e sovente per cui il Chelsea d'Aur. A Luzerna e Ars in l'Hotel Continental Park di per la stazione. Tenor il Pompiers di Luzerna in stades per tutti giadas plire stanze do il tec radun 60 persone sono venite evacuate. Le lavori di stizzare durano per le ore delle 10 le sere e il fiero sotto controllo. In tutto in stato in azione raggiunto 120 pompiers. A Bologna è un uomo di 43 anni morto durante un'azione di polizia. In un video di perdite pubblicato alla Gazzetta La Repubblica si vedono due poliziste in il 10 dell'uomo che era per terra. Den prim Eilang clama per agit su entrin per minutes na el bec pli musa sens de vita. In obduktion do esclerir de tiek el mord. Den au report de media se la polizia venide alarmada per quelca l'om aegi in attaccia de ravdia. Ils Stati Uniti hanno tociale novavle notien serie miras en l'Iran. L'Iran da Sievart è reagì con attacchi in paesi vicini, che hanno una base militare americana. Tra l'altro, Kuwait annuncia attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain a dare allarme. Il motivo per gli attacchi vicendevoli è la via di Hormuz, che l'Iran ha bloccato, quella importante per il commercio globale. Il tradizavels gol de test de SpaceX doi avar leo le djevdje che vign e bec co planisagli en disdi, qual interprese dat Elon Musk comunicia. Il gol era planisà per l'emne passada ed entant veni interrot automatica ma in per quel quincins dels propulsurs de las raquetes na funzionavan bec.
0: La meteo.
1: Quest'emne comincia con Blair Soleil e singles nivels de cumulus. Nelle svelate del sito dati il suente mezzi in cinz uradis. A quera dati fino a 25 gradi in la surselva, sotselva e degli indine basse, fino a 24, in l'indie di notte 25 gradi e nel grigion central 22 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Non sono spagnolo, ma do a dire Saira, dovrei avanti con un'altra intenda ciaminella. Mi nome Livio Fofa, se ci vedi un buon
0: RTR, dalla Damau alla Saira.

die Banuras Weinsch de Lüglia, las 16 minuti. Sesi, speresch, che vot tenir una bellissima fin demna. Con una buona fin saira. Già fat, ci da al Tatort, a sün SRF 1 al film Die Stis in Paris. A forza li stess quel concert cus più differents stars da musica e da Hollywood. Al final del campionato mondiale aveva acquistato proprio tutto. Hollywood, pop stars, puro e Fitch blera prominenza. In un momento mi domanda se questo qui è da Balapè o vengono sordati as Oscars. E se Tom Cruise vince a tenere avanti lì un plaid di motivazione. C'è di un debole. Cioè non ha dato un zato a un torto in avion per far qua. E perciò fa Robbie Williams, ci dice che sei un grand fan da Balapè, perciò si lascia l'inizio in questo cigel. Madonna, appunto Robbie Williams, Justin Bieber, Shakira, Laura Pausini, Scherzinger, o eras ex stars da Balapè, Ronaldo e Ronaldinho, ci sono con Madonna in il stadion, la FIFA ingaggiata al final proprio tutto qua c'è a nom e da pom. Non sa, si lancia questo, pigliano la show a cui ci stia in sé proprio il center, nempe al finale del campionato mondiale da Balapè. Onestamente, c'è da dire un grande, non è il finale stato, ci si può dire positivo, si può dire quella impostita vivi dalla tensione, ma a mo più miserabile, scoglio, è stata la show avanti, era pro la posa da lui.

0: sa stupatiri che lunge, loro da poer brüer una pezza gol. I vamo d'un in avant. I sce a tunar das radios, i dice a tunar in stua pro Gabi de Gonda. No, ma c'è una pro differenze publics, viewings publics in città spagnole. Sì, un paese intero, una nazione intera verrà festeggiata questa notte. La Spagna è campione mondiale da Balapè 2026 per la seconda iada in storia dalla nazionale spagnola, la prima iada dal 2010. Quella iada era in dura nus contro l'Olanda e era là a bastire alla fine del quinto un gol anche la prolungazione da Andrés Iniesta. Nu dain ottimo iada in ciut. C'è c'è la pressa scrive di questa vittoria. I dollari set analizzano questi due del Saira Moniada con il nostro redattore de sport Andreas Vialant. Al campionato mondiale da Balapè, Ozza Duna de Ciao, tema qui a Pro RTR. Manuglia B, Balapè.
1: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
0: Quisque in toxico fatta apposta per tutti questi antenieri spogli per spagnols. Get lucky. In 6 minuti la 6 e mezzo si aggiunge un buco mai mai dall'inna. E buon dì.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: din Luis qui pro RTR in Stadt las 6:30. Las trais più importantes, noitats per cumainzer bein informats lemna ossa da Florian Mann.
1: Adriano Iseppe, il nuovo presidente comunale di San Moritz, ne succede con quel gennaio 2027 a Christian Jotieni. Il scolastico d'anterior profi de Paslung, che senza partite ha fatto 182 vus en il secondo scrutini. La Spagna guadagna il finale del campionato mondiale di Balapè con 1-0 contro l'Argentina e il secondo titolo per il spagnolo su entro 2010. Gli Stati Uniti hanno attaccato la nuova notte in serie Miras in l'Iran. L'Iran da si è varta regì con attacchi in paesi vicini che hanno una base militare americana. Tra l'altro, Kuwait annuncia attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain a dare allarme.
2: La meteo.
0: Nascun tirain dozza banura, t-shirt e ciaccia quarta e loro vengono forte strami con le grandi cialurs almeno durante la notte e si... Blairs di Jerome per fortuna per prima miniada a fin. Però, oggi dai tutto in tutto un vaira bel di d'està con Blairs sull'ai qua l'amper nuvola si doma si puoi dar in postut until sud una cella pleviada ma il schlö resti per più sud ed un bel di d'està. E le temperature sono appunto agreabili in Blairs l'es vuol dire quaira sur selva engiatina bassa fin 24 gradi desdot fin 22 gradi in sur 6 e fin 21 gradi maximal manc oz in engiatinata. Potessimo in paeser c'una cella es containta ci dispel priminiada a fin con le cialurs.
3: E sono due necessarie, tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, davo il chant, come se si era, lo davo sui tutto di. Questa riba.
0: È una nazione intera, festa gesta al titolo spagnolo, sono campioni mondiali. Ich kläre schon, was in einer Mauer wandelt, das Set in der Nostra.
2: NTR. Unique.

0: Inner Smile da Texas qui pro RTR hai con un smile schraun ersü anze banura tot das spagnöls spagnöls ihres fans da la Spagna no design ots bundi i buenos dias la Spagna es champion mundial da balapé ma i vesio pudü esser la Svizzera, oh? Se non avessen, per esempio, battu l'Argentina, o oh, i veser pudü esser la Francia, o a tosse quesa han pers contra s Inglais, 6-4, s Inglais in sé, sugno a disaz, contra quesa resultat, 6-4, beh, si ciutan tennis, la Francia is ni quarta, e per quai, digiani otzer, good morning e bonjour.
1: RTL Impuls.
0: Hai per certa vela la fofa ossa surdas francese. I va ossa nempe pel francese, per la lingua francese. L'impuls, con una premiera ossa nempe per la prima ada con Selina Po e l'alfabet francese.
2: C'è se non unien amo questo ton, non gerana mai più. Sar Selina, da voi cominciasi la prima classe e l'ora non posso più mancare dus mais be uscea. Dimena esce una partiz amo quello ton per dus mais in Francia. Il primo mais un pa viaggiant e il secondo in una scuola de francese. In postut mamma e bab levan rinfrascir lur francese a pri il ya 10 ans. Intant un de des frequenteva las lezions de lingua as fancendeva cel de nodus kindles. Dus efnes vain er nomates de stu stara scuola. Un omet pisereva per nasa buna luna cum far de pajats, cun duceries en masse e cun chansonettes franceses. Ozza vesse jent goce not il vain in clet quella jada. Mince di vain a fat un per di sens. Asco arbre, besco banan, sesco citron. E di preis usce l'alfabet francese. Sainz insomma se vair quel romanch. Be baia su una tornada in a voa scolina in engiadina. A mies conscolarines nu plagevan le chansons. Sur le pont d'Avignon. Petit Papa Noel. E c'è qui scu l'alfabet nus dovra. Es di, usce bain scu quelle jade nu varaia devo mai più savu l'alfabet francese.

Giovanotti insieme con Alfa, buon vento. Ed è in quarta alla sette.

0: però noi qui in il studio pendono a moduna differenze tricots da nazionales, da differentes nazionales. Tauntarater er un della Spagna, col numero 6, e sai che ci des la a tosco ossa. Sin quel non eriamo ninguna stylus. Qui era al t-shirt avanti il campionato mondiale del 2010, ossa a quel pullover in su. Duas Steilers, das spür ihr sein.
1: RTE a Campionati Mundial 2026. Palapé, Emotions ed Analyses del Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.
0: Ah, a propos, Emotions.
2: Lamin, apre para Pedro Porro, el centro al secondo palo, viene Rico William, el pase a tras el Merino.
0: C'è Aitona Er Saira in Spagna e ossa l'anni per ora mo d'alder c'è nulla c'è emozionale o ma c'è ci sta scritto Nair sun Alp. Andreas Vialante è qui, buon dia Andreas.
3: Yeah, buon dia Livio.
0: Andreas mi pais c'è al balapè domination hotel anti la pressa mondiale. C'hai mania la pressa svizzera ossa da questo finale d'Er Saira tanto la Spagna e l'Argentina.
3: Ma ce ne sono forse prendere le tre grandi gazette al blick quel scrive da din gol da din joker che ha portato Cleti incontri in equipa argentina desolata, nila enceset, scriva la Spagna ai maritada main ad in logic campion mundial al minimalismus argentin qual segi propi vinius castiaus ir sera, l'uono tagesanzeiger, qual segi la gesta pagaia per las prestazions il plaz.
0: Hast du letz, c'è ci vinc scritto nella pressa spagnola, do quist second titel e c'è ci la pressa argentina, ma ci ha un perso al final.
3: E la pressa spagnola se capisce plain laut. Il Mundo Deportivo scrive d'un grandius duke dell'equipa de la Fuente che ha un'egina chance all'Argentina. In altra casetta, puspai als rechts del mon e i sagi bomo... Io per guadagnare quel titolo, ma bene per liberare, salvare un po' il ballapai. Per le casette spagnole che le criticano un po' la prestazione degli argentini in una casetta del sport di Madrid, die e fosse stato fallito di remunerare un'equipe che gli faccia il viaggio a New Jersey per distruire il ballapai. La casetta El Mundo scrive, curta bien, la Spagna termina l'era Messi a campionati mondiali. La Nación è una grande casetta in Spagna, quella scrive, la fin di din siemi dell'Argentina stias l'evasion se ve forza l'avevi acceptau quella terrada sto si proprio di la Spagna sai di stada pi ferma punt e chunc sai di quei al cumiau da Lionel Messi an grazie al Leo vin e un scritt grone gries all'Argentina adau Schalol, tot l'olma, tot quo chi agen sil plaz, ma la Spagna sei di stada pi ferma, pi vin proprio acceptau quella prestazion.
0: Ma buon, also a chat fis absurd per vita GD proprio stati sei alla fine di Squins per fortuna a guadagna er al balapè non sa c'è c'è nuove sandito a Zabanura c'è l'Argentina ves guadagna per finire Andreas c'hai titel desse stu?
3: Ma forse schon als Spagnols fan in a finale era Lionel Messi perché che io per l'Argentina proprio tutto intorno Lionel Messi durante questi campionati mondiali intorno io credo è un'inega per creare se c'è niente intorno al balapai quella guadagnava ieri sera.
0: Grazie intanto Andreas Vialanz con Elta Velani loro erano dollars certo su questi campionati e su quel finale tutto fatto speciale da der Saira e ci avevo dovuto un po' energia per come interbine al di qui è Venla in forma da share, if I could turn back the time. In 9 minuti le 7, buon dì.

0: Grand hit da Cherquia pro RTR. If I could turn back the time in 5 minutes, esi las 7 i da da pu. Cobé, balapé, oza banura qui a pro RTR. Claire, per spagnols, la buona nuova del dì, ci sono champions mondiali, ma è da er per tutto il resto, per nulli fans da balapé, buonas novitats.
1: RTR, con la buona nuova d'Alemna.
0: Fumer, alcohol, massapac, movimento, mer isolazione, also massapac, contact sociali e l'insuascimento dell'ambiente. Questo è tenor l'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, un per des factures ci polen promuovere una demenza. Per quai cuseglia la WHO spaseadras, nutritura sauna ed incontri con amis. Es un empe mis nov sulla lista da prevenzione.demenza er contacts sociali e er apparats d'udì, da opercisa dal dai lorerci, cioè vis-à-vis digino. Io da nulla ci si incontra con altra gli out, ma non inclia che c'è questo digino. In tutto il mondo vivono attualmente 57 milioni di persone con la diagnosi demenza, mincion vengono pro 10 milioni. Una magina contro demenza nudaiamo, la WHO esperò per svasa che 45% di tutte le case se potessi evitare con un stile da vivere più sano o almeno più sera che la malattia non è svelta acuta. O dit ater, un caffè con amis non è bebun per corpi d'orma, di per sé è pel cervè. Tre minuti, la sette, e allora dai una sorvista delle più importanti novità di questa banura. Buon dì.

0: Las novitats der RTR.
1: Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Moretzen, la Spagna guadagna il campionato mondiale di Ballapè e l'Emna comincia con Blair Soulei. E le siate al microfono e Florian Mon. Bendì. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Moretzen e succede con cui il gennaio 2027 a Christian Jot Jeni. Il manader della corsa del marathon de ski in Giadinais, che senza partita ha fatto 582 vus in il secondo scrutini. In vers RTR ha detto Adriano Iseppi che il levgiement su enter plirsmais combat electoral sei grand.
2: Fin già avanti in mais, era la tensione grande, il paese tanto in avanti grande, ed ossa, ci inceva più tardi, sono proprio contenti di questa fin, e ci comincia in posto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo, da preparare, 4 mais, sono con la grande carica.
1: Si sono tutti vus più pauc, chi seppi ha fatto Leandro Testa dalla PLD e l'era si è messa a disposizione per su enter le prime scrutini. Isabel Wenger ha sovrani 217 vus e Sebastian Banner 149. La partecipazione all'elezione è stata terpassa 62%. La Spagna per la seconda giada campione mondiale di Ballapè. Il spagnolo San Gudinià il finale a New Jersey incontra l'Argentina con 1-0 su entro la prolungazione.
3: Ferran Torres di FC Barcelona ha procurato per la decisione con suo gol alla 106ª minuta. In gol pica meritato per il spagnolo che ha dominato e dictato il Duke ne vende la bialenciata. Gli argentini hanno trompato con son offensiv. A Navon Ayunuat, Leon Messi e colleghi stai in tocca il gol del spagnolo in esistenza. Gli argentini hanno Antone studiato la prolungazione con un giocatore più pauk su entra la carta Kocna incontra Enzo Fernandez. La Spagna guadagna scia 2 anni su entra il titolo da campione d'Europa e il titolo da campione mondiale, che aveva la Spagna già dominato avon 16 anni. Ad il final, avon Varga 80.000 fans al stadion a New Jersey, è stato in déjà vu con quel del 2010 e l'Africa del Sud. Già l'uveva la Roja godignau il final con 1-0 e la prolungazione. Durant che Lamine Yamal, la nuova steile el mondo del Ballapai, a jos con Jenny Vons, già campione mondiale, va la carriera da Lionel Messi a campionatis mondiali a fin con una trompada. È poco probabile che il vengano da iniziatava il turnier con 43 anni. Andreas Vialand, redazione de Sport.
1: Il spagnolo Snapon Bitch muss legrar dal titolo di campione mondiale. Il capitano Rodri vin un drasco meir giugador del turnier. Unai Simone steil meir goli e Pau Cubarsi il meir giugador sot 29. Il Spliblers Goals da questo campionato è stato Kylian Mbappé della Francia. El ha tutti 10 giadas e sovint per cui il Chelsea Tower. A Luzerna, a Ars, in l'Hotel Continental Park, gist per la stazione. Tenor il Pompiers de Luzerna, in stades per tutti giadas, plire stanze su del tech, radunt 60 persone sono venite evacuate. Le lavori di Stizzaran durano plire ore, dalle 10 della sera era il fiume sotto controllo, e tutto in stato in azione radunt 120 pompiers. A Bologna, in nome di 43 anni morti durante un'azione di polizia, tenor in video di perdizia pubblicata dalla Gazzetta La Repubblica, si sevano due polizisti in il 10 dell'uomo che era per terra. L'imprim ha anche clamato per agire, sentre in per minuti, nel beach pli musa sens de vita. In obduzione do sclerir de cecel è morto. Tenor reports de media se la polizia venite allarmata per quel che l'uom ha agito in attacca de ravdia. Il Stati Uniti hanno attaccato la nuova notte in serie Miras in l'Iran. L'Iran da Sievard ha reagito con attacchi in paesi vicini che hanno una base militare americana. Tra l'altro, Kuwait ha annunciato attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain ai da allarme. Il motivo per le attacchi vicendevoli è la via di Hormuz che l'Iran ha bloccato. Quella è importante per il commercio globale. Il tredijavels gol de test de SpaceX doveva leu le dievge che vign e boit scopla in Israele. E in disdì, qua l'interpresa de Elon Musk comunicia. Il gol era acina main planisà per l'emne passada ed entant veni interrot automatica main per qua cincins dels propulsurs della racchetta na funzionavan bec.
0: La meteo.
1: Quest'emne comincia con Blair Soleil e singoli nivelli di cumulus. En la svelata del sito dat il suente mezzi in cinz uradis. En la sotselva dati fine 25 gradi. En la surselva l'engedina bassa e de cuera dati fine 24. En la grigion central 22 gradi ed en l'engedina nota 25 gradi. Il mardi comincia l'ora sortaccia dei dati singoli uradis e nel decorso del dì se muove il Soleil per spè.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ed es las seti seis. E sincera, mai c'era Saira con il finale, e tutto andiamo a domandare: c'hai mai da dire o c'è benura c'è l'Argentina Gudogna? Do quelli e c'è questa ogni qua. Ma alla fine della quinta, allora l'istesa mi guadagna la Spagna e con quai er al balapè. I spagnoli hanno loro civil po' calda Donald Trump e da sis telefon joker Gianni Infantino. E sur da quel final, tavelaini la prossima mezz'ora. Mes dom Livio Foffa, buon dì e buenos dias!
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Beh, mincia taunt esisceta c'è il commentario es bot più emozionale scogliosa.
1: Lamin, apre per Pedro Porro, il centro al secondo palo, tiene Rico William, il passe a terzo Merino,
0: Zalegra in Spagna, ma finci di stati scelti in avanti, esistata una dura nus finces fans a un loro podio comincer da chanter. E zurda quel, io zurda questa dura nus tavellaini ossa con Andreas Vialanz dalla redaktion de Sport de RTR.
2: Goals, emozions, analyses. RTR.
0: Andreas, al final non è stata una domanda da pazienza per la squadra di per sé per tutte queste cose in Italia, eh?
3: No, ja, io stavo in Duke de Balletti, sto in sonne di da Biazan in questa domanda di Ronald Duke sai o di questo che scriveva nella mia tua io fai un copit perché io stavo un po' lungo ton, il Duke viveva proprio della tensione perché stavo in finale e mava per il titolo
0: Ossa, tu hai già vivuto differenza ons in Spagna, Cinjons, in vicinanza da Barcelona. C'hai importanza aus questo titolo per Spagnols?
3: In grande importanza, il balla poi regia in grande rola in Spagna. Spagnol dann un altro sport, se forse busco osa dispeccio con la Brasile e l'Argentina d'antono il sport e sono quel che dominesce in Spagna, dose proprio extasa totale. Alivio, io ho gesto avon in minuta. So venivo in SMS di una anteriore collega spagnola che ha gesto di che la sei osa in quelle minute ida a lec, a breni in ura sto per la puspella va di all'Uvral. Qua siamo fatti tra la notte e di in celebrau quei quella vittoria insieme che va in vigor è un enorm los denton in un po' arroganza also el sind tutina in ticket statten an vossere tegnen fet aber wenn ihr celebran und dit quella quei
0: ah, quella er wie sehr sie anders sind platz und quasi in plagiar ma in un esos stat ci des stat straordinari oder ich hätte wenn grand plagiar am fest già ma tot bun also tie collega a tschkit la isio si da eletti ce la in un ora scholera la ur co fa un es fest fa un es grande fest suni tips de fest
3: ja io sono stato con quel zone biagata da Barcelona la wenn sie wie quels malets gatt la rambla quella via da bien in 2 km quella in planide con io to con bandiere con champagne di ven i ven fa fiasta con zona la sin la Plaza de Catalunya con in renomau plaza a miez Barcelona non sono conosci in giassetz dos in te quella dispetta Catalogna alla Spagna che in te che dos differenz mons d'Antonio credo questa notte in iosa sei veramente in una nazione la Spagna ad als no che io son vivius qual dan gran motiv de fa fiasta per che la finale quel che lo decidiu il Duke ai in che data da pil 2022 ter te FC Barcelona da FC Barcelona son quella equipa che ha una grande importanza per l'equipa spagnola sin smer buin giocatore de Real Madrid quella la concurrenza in Pauet.
0: Un ventur, Joader, da Real Madrid, Cucurella, via Railor, però Real Madrid. Tu hai già tenuto contatto con una collega, ma sono avanti lì, hai tenuto contatto con anteriori colleghi. Cosa era lì, c'è l'atmosfera?
3: L'atmosfera, la febbre, enorme grande. Io ho scritto io 10 minuti davanti in giro con un buon amico che non conosce l'odol, non che ho il lavoro insieme con tutto, lo scrive una volta, la tensione è grande, non è sempre niente, la gervosa è mezza fresca ed in quel momento non è più elettricità. Vieni odol a zona, a tutanina, allo scritto che hai un suito vicino, niente. Ah. Il prossimo video sarà il Duke de Balapai d'Anton, che è in Tostai davanti alla televisione. Scordate, io in ticchetto in quella settimana dal sito è in Sva, e il Svizzera inizia nuova a China. Se non in cantone vai in una televisione con il Balapai, allora il Balapai è quello che dominesce semplicemente in quella settimana, buon auto sei in Spagna.
0: Basta Andreas, grazie per il momento. Scoprossim, tavellaini però a Moneada, non duai e la città in loro un po' più precisa, se in questo io ci des proprio stat una dura nuova. Adesso io proprio ci sa meriter quella vittoria e c'è fisi staccia l'Argentina, ves godegna. Ai, ai, ai.

0: Sera Romaun ci avranno dormito pac, ma in tutto questo c'è un città al finale del campionato mondiale di Balapeci, che si è rompito lunch con quei ci avessi in sé voluto. Però non è lì avanti in Spagna, questo ha un festeggiato tutta notte. Una collega di Andreas Vialanz ci ha scritto, ce l'aveva si letto e ci ha dato l'ora in un'ora. Dorciamo alla ora, rosa dormer, forza tre quarti d'ora. Andrea si d'estate, unio ci ha proprio dovrù pazienza, finché i fans spagnoli sono dopo due clomer campiones e avere piacere e far festa.
1: Io ho detto che avevo in giù che vivevo della tensione, di un bien finale libero, che sono stato sincero, se è stato. È stato in miserabile finale, in se gli argentini non hanno in soli, si è singolen, credo in 120 minuti. Qua è un mai dato, also qui in...
0: Accepted goals, null. No, qua era la statistica. All'ultimo 2 minuti non ne creati niente, avevamo la 118 alla minuta, accepted goal, null.
1: Null.
0: Ah, spagnoli hanno però, islo per schwas, in questo turnier, quasi da dire, is un per qua er merita, ogni ha un milder balapè. C'è ogni fatto milder sco tutte c'è la squadra, sti nortai.
1: Ma Elsa in propri... Se presentai sco equipe, sangoniau sco collectif, sil plaz, en zambo, quel stars, forse sco in Lionel Messi, in Kylian Mbappé, in Harry Kane.

0: Nu c'è o pratica mangio tozzi a appunto cura question antil u sai de judes dato vancun e ergodonia son la titles con questa squadra da cela vartas argentins oggi non on er mosa nulla e er Lionel Messi o der co astuvis adel er sai das argentins e Lionel Messi.
1: Lionel Messi è venuto da fa tonsco nu den co giu den tonco e in rede dal spagnol scambuchau veni Messi el giuc. D'entonno sto sedi als Argentin sein giu in plan, a quel fos quasi il si, quel fos die quasi gertiau als am voliu destrui al giu, magari cum fouls, che stressen bo esser, als an prou de se defender, vera mein a contonge quella luce da penalti, se leu ver quella chance, c'un conta, a quel fos propi gleit il si, also ia bo schie che, che ian del tutto fa di disdiu, also ian schon giu in a certa strategia, d'entonno sco detti al davos eni vini castiai in pauet.
0: Also nulla una strategia ci fa plagiare as fans del bel balapè, ma allora IR figge dura un IOA. Also quella carta coachna, also Jelk coachna, era meritata, paredes ves erschnu cifer, also brutal. Nu, tanto da lieu, ci era relativ manchmal, i da anci ci era tenormai a mope miserabel, questas grandes shows, questa inscenazione che hanno fatto avanti lì, o allora era per la posa, o era qua. Normalmente la regola della FIFA è in quarto d'ora posa, nulla da più. Hanno fatto sto tater. Che dici tu da qua?
1: Se strusch spicianzi c'è auto tipica americana in inszenazione enorme total stars also durant pausa eri più stars il platz che durant il giug de Balapai io credo che am più fine di in de Hollywood tocken total scene de musica. Io ho sperato che veramente il sport dominasse, resti lo il centro che mondi per il Balapai e la fin finale, io spero che vieni discorso del Balapai d'Anton in un'inscenazione buon normale, d'Anton in un canoscio pratico non d'altro, dal americano la scena che lo ha dato il davos in te per insurire la strudata del Bucala con sto lo spicciato che Donald Trump venne onda di intena vende il podes per venire da fare una fotografia mo col spagnol d'Anton
0: Donald Trump is his telephone joker Gianni Infantino e qua però è stata una scena divertente mi pensa Donald Trump era essere sulla fotografia e Infantino tal stumplesce da vento al strervi del Bushmain e c'è l'arbitro vezzo qua ci fa Donald Trump in una carta elgua proprio stato un po' impenibile tot adonta in udersi penibile scuova un 4 ons curcia Messi a ci vamo sajmo che sta
1: esatto
0: qua non ha ne fatto al main qua non ha ne fatto di meno un campionato mondiale speciale un final fit speciale ci resterà il risultato in Ulia Blair Ater ed una show ci de beda sperer ce l'hanno fa scuola grazie Andreas per il momento.

0: Musica nuova da Bibi Vaplan, quasar dul di qui a Pro RTR garantino l'ultima iada. In 2 minuti e mezz, esi las 7 e mezz, e l'ora esi ora per noitats.
1: Per vos.

0: Bonnie M. I distan las sets e mezzi. Con quai, per las trais più importanti, noi tazzi da questa banura con Florian Mon.
1: Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Murezza, ne succede con quel gennaio 2027, Christian Iodieni. Il menado della corsa del marathon de ski Sendi di Nais ha fatto 582 vus in il secondo scrutini. La Spagna guadagna il finale del campionato mondiale di Ballapè con 1-0 contro l'Argentina e il secondo titolo per il Spagnols su entro 2010. Il Stati Uniti hanno attaccato la nuova notte in Serie Mira in l'Iran, dirando si è varta regi con attacchi in paesi vicini che hanno una base militare americana. Trant'altra Kuwait annuncia attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain a da allarm.
0: La meteo. E non si è neanche più ad esatto con queste temperature. Siamo stati attualmente 11 gradi a Lyon, 11 gradi, 14 gradi a Quaira. E se noi andiamo in Engiadina, a scuola 9 gradi attualmente. Ci sono 5 gradi. Sai, più 5 fra 5, 8 benura, però qua è zamuda. Ma i da è oggi sempre un bel di d'està con vaira bler sulai. Qua è l'an per nuvolas, nulla da mal. Be domasi poi dar in postuta in il sud una cella pluviada. E er las temperature si era una moa munta oggi durante il di e sarà un'ora bler più agreabile, scocco che non è un patria. Questa sta in bler slös, vuol dire qua era in Surselva, in Giardina Bassa, dai oggi fin 24 gradi. Desch dort fin 22 grads da oz in Sursees e fin 21 grads maximal meint oz in Engiadinata. Hai la dovrü nerva al final del campionato mondiale da der e per quai stunz a dir sincer meint ma fecci un papi sers per mia collega Gabi De Gonda. Alla survivi quel final, vivla amo! Quei sclerini, amo avant le zot, ots qui a pro RTR.

0: Sean Mendes, des 9 minuts de las 8 uri temp per quist.
1: Il Kikeri 6
2: presentat a Folk, vossa botia del vich en la region.
0: Nei, Beat Gabriel de Vrin es oz ci joa cun nu runda duai. Bundi Beat.
3: Bingi, Livio.
0: Ser Beat, el ha zadit in venderdì, cia el ha tipa sulla Spagna, schon avant al campionato mondiale, in una comunanza da tipper, e c'è che sarà er contento che ci desse la fin di squinzi ta fin, ha?
3: Eh, lo sei, bus lì, giù che se vuoi un po' giù se bianna, però se il dovoso è stato tip top.
0: Ah, ok, appunto, al finale, ogni cosa, qual è il vis quist finale, ha? Sgrigi aivel per tutter.
3: Eh, bus lo sei interessante, tutti devono passare la tactica, eh, al dovoso tutti i miei silo. Bene, eh.
0: Alla fine da Squins non aveva guadagnato la Spagna ed in per sé era il balapè. D'accordo con quai?
3: Sì, allora mi è piaciuto la pianza da quel pocale, da Celsi, da Usla, da il telefono ciocco, da Celsi, e la sala da Celsi.
0: No, quando era buon, e, appunto, infantino ci fai bottamo la carta e elgua, per vedere c'è il proè da Stumpler da vent. Ma ed era meglio scuola in quattro ronze, da là con, quella, con quel scirp ci abbiamo messo io a Messi, qua ma era allora... too much.
3: Ecco che sto meglio di...
0: E quel ci ria qui andò via e Sergio Guat
4: Gabriel
3: Sergio Guat
0: esiti letta la sotte
4: io avrò ir in sport ci ho plagio ma migliore ci in finale da balapè ad una VM Formula 1.
0: Ah, ok. Serviat, bisveltamo, cosa ne eravamo Savair? La party in sonda sia figlia a festeggiare al 30 aval stat flot?
3: Ne è stato tip top d'entrare in Pleontec feccia, però non è stato bene, feccia okay. Bene.
0: Allora c'è stato il highlight, la party o il finale?
3: No, sono da party.
0: Ah, questo lo dirsco, bab di una figlia ci desidera 30. Ok, rondo 2, Sergio Guec, appunto, e squelci d'ombra spunt, 8 stani avai 7.
4: 7, correctas.
0: E uno c'è la del campionato mondiale da balapè, aini eramo. Un minuto da vent da dossa. L'Argentina ha moduno da più titoli del campione mondiale con la Spagna.
4: Correct.
0: L'Argentina ha da più abitanti con la Spagna.
4: Falò.
0: Oggi è il 150 di Dalon.
4: Falò.
0: Al nuovo presidente di Samorezza, Adriano Iseppi, è scresciuto a scuola.
3: No.
4: Correct.
0: Bob Dylan viene quest'autunno in Svizzera a dare un concerto.
3: Sì.
4: Correct.
0: State più o meno situati stessi a Zurmarco Vrin.
3: No.
4: Correct.
0: Al prossimo campionato mondiale a Le in Gronda Bretagna, Scozia, Wales, Irlanda.
3: No.
4: Correct.
0: L'Opener Lumnezia ci comincia in Nuevia a Le Quiston per la 50 avlaiada.
3: No.
4: Correct.
0: Lionel Messi è sdubbile civelco al star spagnolo Lamine Yamal.
3: No.
4: Correct.
0: Una delle ingredienze principali della specialità culinarica spagnola tortilla è malintera, truffles.
3: No.
4: Falò.
0: L'ultimo svizzer ci ha guadagnato un'etappa del Tour de France avant Mario Schmidt in venerdì è stat Fabian Cancellara.
3: Ne.
4: Na.
0: Mark Hirschi.
3: Oha.
0: Mark Hirschi dal Weinschwein. E tortilla, là è proprio malintera, truffles, una delle ingredienze speciali. Sergio?
4: Bonus 1 a tortillas, il ho tangia per ulteriori sbonds. Set correctas.
0: Ah, giusto.
3: Oh, super.
0: Super.
3: Adesso butta ciao.
4: Set correctas. Endas facias set correctas. I tangia per se qualificare per la prossima ronda.
3: Tip top.
0: Una forza mo, oz, e una pretesa oz del 150 aval di Dalon. Na ozis al 200 in un aval di Dalon. Erdera al 200 aval di Dalon. Al tempo passa svelt, ha?
3: Ne, è sì, ne.
0: Beat Gabriel, capità nulla, el a guadagnà proses io con la comunanza da Tipper, e ozis a guadagnà 7 ulteriori bon. C'è nada più, quest 70 francs, c'è guadagnà, era li a guadagnà, in vendita, a guadagnà 9, also ossan c'è guadagnà 160 francs. Però questa comunanza da Tipper, al guadagnà l'ertaunt?
3: Nein, nein, top i pauke, perché il vostro platz 30 francs, che dia. Il nome aveva sviglia in Sicilia.
0: Basta, e domani gli ho la chance di godonir ulteriori bons, domani vince dalla sotte l'ora ronda 3 con Beat Gabriel de Vrin. Tegnai una spolz, giovinai in tutto il buon, e d'un bel di, Sir Gabriel, ha? Arrivair.
3: A vous, io quella, grazie, addio.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Siena Spiro, 7 minuts da las 7. Canta tutto il mondo. E la più simpatica spagnola, ci tavella eramo Romaunch e Gabi De Gonda, oh? Nostra chiara collega ci ha raiz spagnola, ci ha al cuore, al mind tot la metà spagnola. E a stundir, con tutta l'Iona, studiamo per i adesivi di Gabi, non mi sa, survivla quella qua. Ta clania da con c'hai passion, ci l'amo provata a motivare se compatriots.
1: Vamos a Spagna, vamos! Vamos la roja, viva España.
0: E per quale non mi pisa, io telefono a Zabonura Gavi per chiudere la esamo, c'è la survivu quel crimine del Saira.
2: Io ho survivu, esci da Stauden Tren, proprio in texto, mia collega ha scritto, mi che la sei buona mente tormentata. Ma io sono stata veramente in una buona, sono civilentata sì, con faul, con arbiter, con. Aber io sono stata veramente in una buona. Ma vai più, io vai più durante quel tiro, ma è speciale in texto. De pli de l'Argentina, in tec de pli, forse è in tec de pli respect pel balla poi, aber, certo, lo sono stato in tec fu strada, a su cun correvi un Messi, dicendo vuol dire un Messi, yeah, devo era, per essere sincera, eri io vi della vadent con quei gol in un. Perché avevo il condau sì, a devo era level accidentalmente spicchiato, perché ho usato il halt, quella luce de penalti.
0: Ah, qua è Sgabi. Oh, non mi lascia neanche dire bundi, buenos dias.
2: Oh. Buenos dias!
0: Buenos dias!
2: Se ti chiudi. Ciao, sto tal.
0: Ah, sono ungles, o c'è mine in tuarn, c'hai cose.
2: No, io vai mordi ungles. Terribile. Non è che si cerca per la roca o nix.
0: Nix. Se tu blastemi, se lo risurdo d'Argentina, se lo risurdo d'Arbiter, fai qua per spagnolo o fai qua per romance? O d'arco? E se devi mettere la mano qua?
2: No, io stasdì sono venuta educata senza sgevla. Io vengo a buttare qua, io demonio il cuore, buzzo mi è slepto. Ma io vai proprio se la grau. Gol vai proprio se la grau da Ferran, yeah.
0: Isa banda era un po' invida tia vus, cioè dal tot quets non sarai stat er in tia abitazione. Gabi, tu hai già stret contact con la Spagna, is regular, ma c'era in le de tes genitoires. Se quinta in pain, co craes ci sarani festeggia la quis titel?
2: Also io sai che il mio final e del final è venuto un sauce in public viewing per me e mio vite ad io sai che quel sarai rimne un tot slau ier sera e per cui vai io e udiu boga te gedin de quel vengono ad essere un osen extase e vengono a vece le brau quei gol a quella vittoria sempre mein sco quei chi sau da è ad io stau in una vittoria meritata io che penso a bo sci biasco da Andini, con Georgina, de Balapagni, con te, ma io vedo che tu hai 10 pasciette e che tu hai mai 10 pasciette. E per cui sono di fecchio che la Spagna ha mantenuto con rispetto vis-à-vis il Balapagni, malgrado che l'Argentina ha provato in te di distruggere, ma io credo che la fin finale ha quella modesta lucezia del spagnolo, il tettino dominiamo e godiniamo.
0: Gabi, una analisa perfetta e squisquia è stata in giugno, non avessi potuto dire qua Melder. Per finire, come festeggiasse giusto tu squisquia? C'hai te praesce giù da Irsaira? Sbavriamo una sangria o dai otz tortilla?
2: Irsaira, ma io buio una calanda. Irsaira, scoi una su Silvana, ma io buio una calanda, glas, per quel che c'è la mia ferma per me. A Borgè, quella va io buio, dosa probabile dati questa sera paese per me a casa.
0: Ah, ok. E allora, Giovanni,
2: dai. Sul team da RTR, sul moderatore, per se forse è un gusto.
0: Io un garantì dol di Gabi, grazie Fitch. Da Giovanni un bellissimo di Ialda questo successo da tia nazione e grazie che non svelto potu checker se tu viva giomo o se tu estivi in far del cor. Un bellissimo di
2: muchas gracias, adios.
0: Buenos días, adios.
2: Buenos días.
3: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht. Wenn alles, was uns Angst macht,

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Moretz. La Spagna godogna il campionato mondiale di Ballapè e l'Emna comincia con Blair Soleil. E le socia il microfono è Florian Mon. Bendì. Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Moretz, succede con quel il gennaio 2027 a Christian Iodieni. Il manada della corsa del marathon de Schisentje di Nais, che senza partita ha fatto 582 vus in il secondo scrutini. Vers RTR ha detto Adriano Iseppi che l'evgemento su interplirs mais combat electoral sei a grond.
2: Fin già avanti in mais, era la tensione grande, il paese tanto in avanti grande, e ossa, ci inceva più tardi, sono proprio contenti di questa fine, e ci comincia in postito, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, mo in mezzo, da preparare, tra quattro mais, sono con la grande carica.
1: Ci sono tutti i vostri pauchi che Iseppi ha fatto Leandro Testa della PLD e l'era messa a disposizione per suente in primi scrutini. Isabel Wenger ha sognato 217 vus e Sebastian Banner 149. La partecipazione alle elezioni è stata terpassa 62%. La Spagna per la seconda giada campione mondiale di Ballapè, il spagnolo Zancudinia il finale a New Jersey incontra l'Argentina con 1-0 su enter la prolungazione.
3: Ferran Torres di FC Barcelona ha procurato per la decisione con suo gol alla 106ª minuta, in gol pica meritato per il spagnolo che ha dominato e dictato il Duke ne vende la bialenciata. Gli argentini hanno trompato con son offensiv. A Navon Ayunuat, Leon Messi e collegas stai entocan il gol del spagnols in existenz. Gli argentini hanno Antone studiato la prolungazione con un giocatore più pauc su entra la carta Kocna incontra Enzo Fernandez. La Spagna godogna scia 2 anni su entra il titolo da campione d'Europa e il titolo da campione mondiale, che aveva la Spagna già dominato avon 16 anni. Ad il final, avon Varga 80.000 fans al stadion a New Jersey, è stato in déjà vu con quel del 2010 all'Africa del Sud. Già l'uveva la Roja godignau il final con 1-0 e la prolungazione. Durant che Lamine Yamal, la nova steile el mundil balapai, a jos con Jenny Vons, già campione mondial, va la carriera da Lionel Messi a campionatis mondials a fin con una trompada. È poco probabile che il venione da iniziatava il turnier con 43 anni. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: Il spagnolo ne può un po' celebrare dal titolo di campione mondiale. L'ur capitani Rodri viene un drash come il giocatore del turnier. Unai Simon sta il miglior gol e può cubarsi il miglior giocatore sotto 20 anni. Il spliblers goals di questo campionato è stato Kylian Mbappé della Francia e la tutta 10 giadas e sovente per cui il Chelsea d'aur. Per qualche film degli incendi di Gouda nel Canada si adrasano in fin sur città americane, vuol Donald Trump in compensazione del Canada. Questa pretensione il presidente americano ripetì verso il primo ministro canadese durante un scontro all'ur del campionato mondiale di Ballapè. Se il Canada non appaia bene, vuol Trump anche immediato alzare le tasse di molte sin prodotti canadesi. A Bologna è un uomo di 43 anni morto durante un'azione di polizia. Tenor in video di predicce pubblicata la Gazzetta La Repubblica, si vedevano 2 polizisti nel 10 dell'uomo che era per terra. La prima è la clamata per agire, su entri in per minuti, non è il bici più, ma ha senso di vita. In un'obduzione di sclerire, c'è che è morto. In un rapporto di media se la polizia veniva allarmata perché l'uomo aveva in attacco di rafia. Gli Stati Uniti hanno attaccato la nuova notte in serie Miras in l'Iran. L'Iran da Sivard ha reagito con attacchi in paesi vicini che hanno una base militare americana. Tra l'altro Kuwait ha annunciato attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain a dare allarme. Il motivo per le attacche vicendevoles è la via di Hormuz che l'Iran ha bloccato, quella è importante per il commercio globale. Il tradigiava il gol de test da SpaceX dove aver leo le dievge che vegn e becco planisà il lendisdì, quei ha l'interpresa da Elon Musk comunità. Il gol era cinema in planisà per l'emne passata ed intanto veni interrot automatica ma in per quei quincins dels propulsurs della ricchetta na funzionava un becco.
0: La meteo.
1: Quest'emne comincia con Blair Soleil e singoli livelli di Cumulus e le svelate del Sid, dati il suo andamento in cinz Uradis. E la Zotselva, dati fino a 25 gradi, e la Zurselva, l'Engedina Bassa e da Quera, fino a 24, e nel Grigion Central 22 gradi, e l'Engedina Nota 25. Il martedì comincia l'ora sur tracce dei dati singoli Uradis e nel decorso del dì si muove il Soleil per spesso.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: In es las otis es. Lündes jes vains de lügn. La banura doccia al campionari mondial da Balapesa fin con la meldra fin pes spagnols. 104 jes, notz senza sögn. Podes mi paiso c'è un o c'è il varas prossim di un pa' symptoms da mancanza e zugs erscheinungen. Balapè è un pa' scuola droga. I precis per quai vai oz e di nos sempre verz dal di. Per drogas. Un classiker c'è più o mein minciuna cagnoscia e tam puoi tradir e non es al toc cocaine. C'hai toc ci desal sempre verz dal lundes dies vainc de lul dal daini in bun 15 minuts. Mes nom, Livio Foffa, se giuis un bun comente meins dal emna e dal di
0: RTR. Informativ e divertente.

E schon è la fin. Al giavius da Viola. Hope that XXX Temptation dulli quia sün giavius da dinchun da vu. I da più giavius da musica e non da ciao domaun. Intuan das 8 ideis, las 8 ed un quart. E qui vai per un classico. Cool and the Gang e Celebration. E era muovant la mezza. In sempre verde.

0: Lündes eben ora in 7 minutes las 8 e mezzi. Con quai però un des grandischem sit da Joanne Baez. Out, oh? Ma è da una versione tudaischia, fitch congiunta con questa melodia, con un text però completamente differente. Saut schon c'è nun? Ich le dai ossa la soluzione.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A Juliane Werding festeggia ses 70 anniversari. Ses prim grand hit alla tenì con B. Quindisch ons, nempe al toc am tag als Conny Kramer starb. Un toc ci ha dato da studier ad una generazione intera e va nempe per l'istoria di una juvna ci mora per conseguenza da sia dependenza da drogas. Blairs creano in quella iada cioè questa Conny Kramer a propri vivu, ma id era una fiura fictiva inventata. Scu melodia a Juliane Werding appunto dovrà la canzone americana The Night They Drove Old Dixie Down, cioè non just dul di avant, ci nuve però da ci far nulla con antidrogas, al text per sia canzone per Conny Kramer ha ella scritto completamente da nuov, quinta tot un'altra storia. E appunto, Curcella ha scritto quel talk via Juliane Werding B. Quindisch ons, Curcellese Lorignora, via la Saidisch, ha però pisserà Celes Nida con quella Zurnot, un grandissimo star. Er pronu in Svizzera quel talk stat dal 1972 un grandissimo hit, fin su in Plaza 2 da nostra parada da hits, e a moduna attualissimo. Qui è Juliane Werding con Am Tag

0: Lündeschi benure, die stand las 8 in Metz. Las Neuitats con Florian Mann.
1: En il Grischun an 19 Personen kannst du fugir oder autos peis terminar con success lor imprendisadi. Scholten tun scriven, ein quels bitch musst du imprender in nova profession, baba in erla lingua es integrare nel Grischun. Adriano Giuseppe è il nuovo presidente comunale di San Murezza e succede con cui il gennaio 2027 a Christian Jotieni. Il manada della corsa del marathon di Schis in Giedinaisa fa 582 voti e nel secondo scrutini. La Spagna guadagna il finale del campionato mondiale di Balapè con 1-0 contro l'Argentina e il secondo titolo per il spagnolo su Enter 2010.
2: La meteo.
0: E da un bel di da sta, però sono stato a il tema ningiun da quest con chalurs incredibles, scuccio non te spatriasci un differenza durante questo stato in per sé, un normal di da sta, scuccio non te il cagno schein da spuccio noi schon kindles. Oz da un empevaira bler su lae, qua e l'an per nuvles, il domas di, poi dare in postut antil sud un ocella pleviade. E os appunto las temperaturas, e ad iges agreables in blersles, vuol dire quaira, surselva, in gedina bassa da oz fin maximal mainch 24 grads, des dot fin 22 grads da oz in Sursees e maximal 21 grads oz in Engiadinata. Pigliaini, oh, quelle temperature. E hai un combatto elettorale, vai racciata, e ho dato al Samurez, da più delle elezioni a Samurez, ma è un bilancio del campionato mondiale da Balapeci, desita finir, quai nos due temas amo avantlas. Nof flot esce dalla partita, e a tutti questi c'è un oz al prim di da l'ur dolas vacanzas. Giovigiani, un buon cominciamento.
2: RTL, da nous, per vous.

0: Er non ha besa decis al campionati mondial da balapèd, in per sé er air la populaziun da Samorezzan decis Cici sarà se lur, al nov president da Samorezzan da venda Schneer e l'interesse per quel post è stato grand, 4 persone l'ennir president o presidente da Samorezzan er alla popolazione a muainta questa elezione 62% sono its er adelier e as blers a un elit ad Adriano Iseppi el ha fatto 582 vusts e dera naturalmente Zotischfat, ciel sarà al nov president de Samorezzan.
1: Claire, questo è un grand stizzi, c'è sul bild, Christian Jodienni, d'una vart e da cella vart, naia, mia buja, c'è una impli, ultimi 50 anni, con diverse robe c'è una fat, e loro con me stimi insieme, sono proprio per svasti, qua vai in avanti con questo Samorezzan.
0: Beh, se sono tot vus più pac, con Adriano Iseppi ha fatto Leandro Testa, e l'ha fatto 514 vus. In sé, un bel successo, ma el nuvea plagiaida quel success, anzi el dera digilus per vide cel ves aspettado al prüm scrutini, cel ves buonas chances de gudonir quellas elecziuns.
2: Relativ, also ich bin schon lange in der Politik und han schon viel Wahlkämpfe gemacht, also an gestern zählt sind 10 Wahlkampfkampagnen, die ich geführt han. Also ich weiß, was das heisst und wir haben gewusst, was das Risiko ist. Und das Risiko war relativ hoch gewesen, im zweiten Wahlgang einsteigend. Und entsprechend ist auch das Resultat knapp.
0: Nein, senza Chance, sonst statt Ches duai Kandidat, senza pers la metà della svusch, ci venamo fatta in til prüm scrutini. Impostüt Isabel Wenger, ci des stata sin plaza duai dol prüm scrutini, una vaira grande disillusione.
3: Im Moment bin ich noch ein bisschen ernüchtert. Ich habe sehr viele Stimmen verloren. Das überrascht mich doch. Es war eine intensive Zeit. Und ja, mein politisches Leben geht hoffentlich gleich weiter.
0: Nein, ich das also però klar, das spürt ihr. Adriano Iseppi sarà al nov president de Samorezzan. Als Prims de Schneer surpiglieral quella in carica e c'hai plans ce l'ha per Samorezzan oder per c'è Samorezzan resta top. Nu a intavela col surmiranci succede Christian Jotieni l'intervista dai ozent il magazzino di informazione alla sduda squia pro RTR o scionossa su rtr.ch.

0: bionda con One For You, One For Me. Ed es lundesdi, aber nur al di do al final. E al melder dal final sono statas las emozions.
1: Lamin apre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Rico William. El pase atrás de Merino.
0: A tornar al moment decisiv in Spagna, cor ci han fatto di la 106 av la minuta l'un a nolla. 10 minuti più tardi es a lieu e con quai era il campionato mondiale stata fin. Andreas Violante es a moniada a qui. Andreas, in desio stato in campionato della superlativa sur 5 emnas. Al primio è stato undes de iun, also un emna più lunch sco fin da qua. Cura un tot equipas han participat per la prima ada. Se tu citas i no, es quais ha stat un gudon pel balapè?
2: Per mai gè, sto se ti esce oai diu grons, grons dubis, che veni lunga rus, che veni miserables diugs, entonne sto se di en parentesa an quel spins, in quella spinces equipas propi faig baina quei turnier, sins merosa si l'euforia, che quel balapè ha dau in quella stiaras, Cap Verde, ni el Congo, Curaçao, Cap Verde, in Gruppa d'insulas el vest de l'Africa con bien un miez milion habitants. La solette equipa ca buspiars en contra la Argentina, buspiars en contra la Spagna. In quei bialas historias, i è stau lung, in sto son di denton, i ha funzionau.
0: Ed è stat lung, però, giusto in la prima fase, so potei ho clear ora, cioè io es ci savo, i ce ci ermo sempre in es... in un dappu squadra spicnas. Also Clary da Lichten, ma questo non si qualifica, ma questi dern là ha un tozz mosa proprio un buon balapè. Oh? Una delle squadre che è per vas a questo campionato mondiale è però una nazione più in spicna, la Svizzera. Ha scritto storia per questo campionato mondiale, se non ci dai non con un po' di distanza. Come è stato il campionato mondiale per Svizzers di Nortai?
2: Ma la Svizzera ha mostrato una buona prestazione, scritta in storia, con contongere al quarto finale. Ed è in sé sentito quella euforia da balla poi è buscato Pibal aveva il sentimento che Jamna Savona turniere era già in euforia. In sveseva dappertutto bandiere, stricco, alle stizunze, dose, se veramente per cui va libero, né per cui giù che andiamo a cedere quella sentenza, quella euforia. Tanton con la Svizzera ha giù contongere quel quarto finale, ha in son sentito. Tocca discorreva da Balapai in Svizzera ed è quella nazionale a fare il viaggio a casa, quella euforia, turic. Il campionato mondiale è vivius, è tra noi in Svizzera, e valo è sper per spendere in blidonza, in viva veramente, credo, al momento d'anton la nazionale Svizzera a mostrato, credo, da si è meira varte. Il campionato mondiale è stato lungo in avvenire, gli Stati Uniti e gli altri, il campionato mondiale è l'Italia, niente era tutto esce, poi tutto se c'è gli altri, lo sai. E con questi public viewings qui
0: è era buono, la Svizzera tiene fortuna, io da pre-gruppa erano in la Snow Saira, ma non ce n'è stato io per ora la strada della squadra per cittadini qua fa crash on error qua è una roba ci dera forza in paina, appunto ci dera orari se non dera nessi a due sats, ma i schlösci ti cittadini sul turnier c'hai a disturbare a te vedo questo turnier.
2: Ma i adau in Cina scausa scam procurau per linges grasas. Inagada quei to quella polemica politica, per esempio quei arbiter della Somalia che si ricorda le un cabo e stiau entra el Stati Uniti e Iran che ha giù problemi col visum ni stiau entra mo per lur giugs. La linge dels arbiter sa bodina pligiu mai che da buona clara linge e con quei vari inagava vengi sulau di inagan somabo. Als prezis de quels tickets, quei sai bo essa che ti sa comprar tickets e so entrevender per milions, quei sciasti mols, la gronda classe, l'alta classe, el stadions, ad al pi gron scandale, ai quei telefon de Donald Trump. A Gianni Infantino sento quella carta coach in conto di attaccare l'americano allora vieni quella carta strihada del astia tutina lo da quei giù dociava al final also in scandal quei astia bo capita
0: noi ne ho nominato benura a Gianni Infantino al telephone joker da Donald Trump alla fine dei squins restano i suoi portretti da d'un campionato c'hai portretti sono restati a te o da restarono a te da questo campionato mondiale 2026?
2: Ma il portrait che per me al momento più presente credo schon ihr Lionel Messi so entro il giug a miez quel stadion per Suls con l'arma sel sels marava in quella tribuna con in Santeva e leva un inagata regala all'antira nazione quel titolo da campione mondiale d'anton e col se ve Quei è tionc la fin della carriera campionatis mondiale, io sto abbandonando quella tribuna, io che sono staus sur on, sur decennis, quei emozioni enormi, quei hai Cristiano Ronaldo, hai abbandonato il plaz con l'arma del zel, io credo neanche per quello che lei che hanno spiarsi in cura da io, ma poi in quel sve, io è la fin. Nossa carriera, a quel tempo non deve più il ballo poi, né il Jodweil Stadion per vedere Ronaldo, per vedere Lionel Messi. A forse un per finire, una persona ha fascinato mai fece al trainer argentino Lionel Scaloni. Non deve cioè emozioni, a dire in se sezzi riservati, controllati, non deve di Antoni. Io non conosco il buon personale, io ho un sentimento di una persona che non deve più ancora con fece più rispetto di tutto. Quella persona ha proprio fascinato mai Scaloni.
0: E era fece sincero, ella da pro era spagnolo d'Aaron Milders e ha evitato di sbot escalare o paredes d'olio alla modat it vid il calutz d'un joado spagnolo. Do all'io, curcio tutto d'era a fin e ella è it la tanta l'India di te non ulaino se ruiner questo momento des spagnolo. Forza per finire, mo c'è dici dall'euforia, also Stati Uniti dal 94, ninja nos interessa, questa è questa stadt Milder.
2: Non dite, also questo stadio, beim Plains, dina praktisch vendiuo in una grande euforia, spettacolo, stadions gigantics, top, moderns, also quella culissa, also questo stava non plus ultra, also io sai bu, coi vengo in quattro ons, il Marocco, ni in Spagna, il Portugal, also pff. Da Leon è veramente un grandioso campionato mondiale.
0: In uno di noi stati qui stiamo dalla partita live, ma era letto i dolci era proprio era anche gli Stati Uniti, c'è tutti i tavellini di questo campionato mondiale da Ballapè. Era il vantaggio che in America non era mai che ci disinsolito per un evento sotto anche la televisione libera, free TV, che non era davvero un abbonamento e c'è dappertutto, c'è proprio er forza in pain ci fu al Ballapè anche gli Stati Uniti. Sono ben visti gli americani, erano fans e lessen semplicemente nulla pretender che non fanno di quelle shows anche le spose e avanti e durante. Ballapè è bene e buon a bot senza tutto quel firli fans in tuarne.
2: Esatto.
0: Andreas Wieland, grazie vich, otto benura per tias analises, per aver accompagnato i miss al Vierchel su questi campionati mondiali da Ballapè 2026 col grand vengiader Spagna e col grand absenz Italia.

0: Las novitats der RTR.
1: Des 9 persunas can stui fugir an terminal imprendisadi en il Grischun e la Spagna godogna il campionato mondial de Ballapé. E elas 9 al microfono de Florian Bon. Bindi. En il Grischun an des 9 persunas can stui fugir or d'autos paiais terminar con success lor imprendisadi. Scol Tientun scrive, nai an quels bitmo stui imprender in nova profession, mo ben er la lingua es integrar en il Grischun. Il post specializà per integrazion a sostenit an dels imprendist scolas interpreses durant il sonst de scolazion. La più grande società aviatica dell'Europa, almeno nord umbra de passagiers, Ryanair, ha patito della guerra nel prossimo Oriente. Il guadagno si è ridotto per 34% durante il mese d'avri fin cercladur, sin 538 milioni di euro, comunicesce l'interpresa. La domanda per sgolza è si riducida ed il spritz per carburant si è aumentata, quei sono i motivi principali per la riduzione. Perché il film degli incendi di Gouda nel Canada si derrasen infine sulle città americane, vuol Donald Trump in compensazione del Canada. Questa pretensione ha il presidente americano ripetuto verso il primo ministro canadese durante un scontro all'ora del campionato mondiale di Ballapé. Se il Canada non appare bene, vuol Trump anche in giada alzare le dazi di multe sui prodotti canadesi. La Spagna per la seconda giada campion mondiale de Ballapé, els spagnols han gudinà il final a New Jersey contro l'Argentina con 1-0 sentre la prolungazion. Els napon dentant bitmo celegar dal titel de campion mondiale, lur capitani Rodri Vignundrasco meir jugador del turnier, Unai Simon e Steil meir goli e Pau Cubarsil meir jugador sot 29. Il Spliblers Goals de questo campionato è stato Kylian Mbappé della Francia e l'ha tutti a 10 giadas e sovint per cui il Telser Daur.
2: La meteo.
1: Quest'emne comincia con una bler sulle singoli nivelli di cumulus e le svalate del sito dati il suente mesi in 15 uradis. E la sottoselva dati fino a 25 gradi e la surselva l'engedina bassa e da quira fino a 24 e il grigion centrale 22 gradi e l'engedina notte 25 gradi. Il mardi comincia l'ora sur trac e di dati singoli uradis e nel decorso del dì si muove il sole puspe.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La Spagna ha guadagnato il campionato mondiale da Ballapé e la prossima mezz'ora può dare RV Gudogner. Al Chavant al campionato ha ne ho domanda. C'è una squadra che vince il campion mondiale? I da spiegare, sai appunto la Spagna e tutto questo c'è un tipa in quella iada e tramis al tip ad rtr.ch tutto questo ha un la chance da godonior un pulloverin della nazionale svizzera con su la sottoscriptions da tot as ioaders da nostra nazionale c'è un uomo sai una fitch buona prestazione di mena un regalin esclusiv tutto questo c'è un tipa sulla Spagna ha un la chance da godonior questo cicita il godonia intorno a nuovi vanc traini la sorti regalin numero 2 e roz dai naturalmente la cupala da RTR per un jubilar o in un jubilare ci festeggia 8 anniversari
0: RTR unic

0: Üna naziun intera festeggia oz. Senza io c'è bless spagnol si spagnol da su una moderna nulizia e sarà una moderna vita al festeggiare il titolo di campione mondiale. Però era per noi in Svizzera Romano c'era un bless plagiare c'è la Spagna anniversari e l'ora dai naturalmente c'eramo da questo ci festeggiare notz a tutto il teatro anche bler più importante nempe anniversari.
1: La Cupina
2: presentato il bogno in giardino a scuola il bogno con acqua minerale bognengiadina.ch.
0: Iots podaini gratular a duai juvens jubilars e a duna ci a erschon patria fich fich bler in sia vita. Li Sofia Candinas a Zuzwil, centun sangalen, festeggia oz sis dejavel anniversari. Una cendaila da più sulla tuarta, nempe undus a Mael Kfeller a Savonin. E se quella tuarta non sai se tutte le cendaille hanno un piazza, ma forse ci provo di te le mettere su. Non hanno ti sei cendaille, sono sulla tuarta d'anniversari da Martina Bundi Palì, ci viva anche il puntrais a Musti. Per estrai hai ciuf gratulazions in scritt, Cici gratulescia i as gevusch als regalins musicals per dire che tot quai dai oz da vendelas dudes i mezz. Io se scomincia di l'occasione da trasi in ulteriore gratulazion e da piser che all'jubilaro la jubilara ciuffa un regalin, la cupala da derter. L'unico usta fares telefoner al numero 0800 20 25 30. In un pack moment è la sorpresa inviata per posta.

0: Ed es sind quels buns dits che savezza ci da eramo juans i juvnas romantes che un anniversari i ai i vem pro amo un juan jubilar ci festeggia oz anniversari. Al telefono es nempe Angelina Neff da Ramos. Ciao Angelina.
1: Ciao.
0: Angelina, osa tu pos dar trasti a gratulazione, ci che tu gratulesces e ciai che tu tel giovuges stot.
1: Elles gratular del per se seta l'anniversari e c'è la blera fortuna e fa blera gol de hockey.
0: Mm-hmm.
1: E
0: c'è?
1: E tot el bun. E tot el bun.
0: E tot el bun. E Adel, con quai maniasci tu a tes frarin, ci feste già sciotz set ons, e quais mic nef, ha?
1: Hai.
0: Asch bun con mic?
1: Hai.
0: Non ho mai dispita?
1: Si bler.
0: Ah. Si c'hai ta secca al più ferm veda mic?
1: C'è il cloca, Dino.
0: È il cloca. Also, forza ci des per eller trena mainz, da far checks, scho lesi ci d'un passionà, io ader da hockey. C'è il dovra simplemente d'in cim per trener as checks.
1: Hai, e cresce on.
0: Angelina, a scitai al final da balapè?
1: Hai.
0: E allora è scontenta con questo angolo, Daniel?
1: Hai.
0: Sean, eh? Der Ger per spagnols. Angelina, tu hai vacanze per il moment? E schon stata da vent?
1: Nein.
0: Giù è stato?
1: Ora Briegels, come è stato?
0: E hai te piaciuto ora Braille Briegels?
1: Hai.
0: E questa questionerbe?
1: Hai.
0: Ok, Angelina, e allora lasci ir. Dai ho stuarte per mic?
1: Hai.
0: C'hai al jent?
1: Schwarze Elder e usce una con quark, con aprikose.
0: Super. E allora Giovanni, buon appetito, una bella festina, una bella party e speranza mic nutrena massa se checks e allora vida tai. Angelina, grazie fich per il telefono e mic ci fa e allora prossima mangi un pacchettino e vedrà che si è grande e si una ciara e a studiare vida deli, a pisserà che ci fa la cupala e che l'essere essere un po' più ciara mo con tai. Bel di Angelina e belle vacanze. Sta bene.
1: Ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: Tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio con Macarena e musica spagnola è scofata per quei ci vin ossa.
2: Gols, emozioni, analises. RTR.
1: Avant, buon cingemna da cominciare questi campionati. E in quella ada veni domanda a voi, cortino da Savemo, in quale direzione ci va. Ci crowd vu ci vin campion mondial. E loro hanno potuto trasmettere il vostro tip su rtr.ch e al premi hanno un promesso un tricot della nazionale svizzera, ma non è X, non compra una bottiglia di sport, no, un esclusivissimo, un con su tutte le sottoscrizioni dei giocatori della nazionale svizzera. E in quella data non sappiamo che sarà una nazionale che scrive storia di rar una nazionale svizzera che dopo 70 anni ha raggiunto un quarto finale dei campionati. E dopo il sera sai che tutto questo che ti fa sulla Spagna e quasi una terra forma ha una chance o se da godone per il tricot. Non è un della Spagna ma un della Svizzera. E per questo sono qui a Sergio Guetch per trarre la sorte. Cosa sai che c'è questo diala da fortuna?
3: Ma meglio se ci, ci posso allegrare del trico.
1: Tranquilla, io ho qui un couvert con un nome di tutti questi che ha un tipo sulla Spagna.
3: Ok,
1: non mi ha donato il couvert e tu puoi
3: posso trarre. Ufficio ufficiale, tutto.
1: Also, responsabile è Sergio Guetch.
3: Cosa guardai se ci, ci posso allegrare del trico?
1: Allora, per fortuna non hai quella sbalina se ne sono da river.
3: E sono tanto accorto a mezzo di ossa.
1: Aspetta, svelto, aspetta, svelto, aspetta, svelto. Sergio Guetch, ci godogna un tricot exclusivissimo con su tutte le sottoscrizioni da giocatori del quel da Manzambi forza tali ora. E con su un talk show. Quella sottoscrizione, beh, siete. Tu dici ossa. Cici godane quel tricot.
3: Noemi Janotta da Rouen.
1: Sinceras gratulazioni! Noemi Janotta. Noemi Janotta da Rouen ci farà un pulloverin esclusivissimo. Sinceras gratulazioni. Speresh che vot oder che ella ha un pain plagiar e che quel tricò ci fa una piazza tutta fatta speciale e auto mettesse anche un rom da vaidere e pendessi anche di un lui e Sergio Guetch e dà una buona nuova
3: non sbaglio anche un'ulteriore coerta con un noms e zwar voglia per la domanda ci godogna il secondo tricò della nazionale svizzera e madema manch con sottoscriptions

0: El datile da Gudanier si va ci vagna cercea ci ma sbalbec 39 days moments da balapè legendaris e tranter tots cion savia quel moment quel son oz la chance da Gudanier quel trico della nazionale svizzera con sottoscriptions quel ulterior coverto
1: ed es vangiduai vangiaders e vangiaders
0: era lo dati il quel moment d'attenzione facendo ir fitch gugent beciosa i tirani anche un po' alla lunga quel moment d'attenzione e quel nironzano a far an
1: guarda
0: 10 minuti in cardura a mince cas anche avanti las 10 so enzo ci zalegrar da quel bel premi. I cato un bel premi per un G da angevinar
1: momento. Ogni sono tutti guadagnati in Francia, io sono guadagnati in tricot. Basta. Per tensione si peserà in pac moment sorpiglia Sergio Guetsch. Se gli viene un buon divertimento con RTR. Musica scofata.

0: pi bel.
1: Tocchi a tra porro la pone all'aria. Il cabezazzo atrás. Che lo rebote gol!
0: Il punto culminante final da cala VM da Balapè. Gratulazioni anche neda alla Spagna. Er vosotras savez anche guadagner nomnadamance un ulterior trico dalla Svizzera con sottoscriptions er quel fagenza anche avant las dish al microfone Sergio Guetsch bundè er da me buona anciata da Lemda
2: uscia tu nella stat.

0: fenomenale Gianna Nannini ter RTR cozza la VM da Balapè Pidei.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: C'è momento, sono il gol da Wembley, il manda dia, il colpo da testa da Sidan contro Materazzi, angal treis da Blairs moments legendaris, il qualz vains a cercelas da vosas emdas, il eia per onore, il eia per plageirs, il eia per victorgias, 39 rundas da angivinar, vanciadus victor soldo. E vosotras isas nominos per guadagnir il trico dalla nazionale svizzera da Balapè con sottoscriptions i dat puspe. Quel momento d'attenzione e enza ci può s'allegrar. La domanda la più importante ossa, che la domanda risponda Livio Foffa, ci godogna.
2: Allegra.
0: Il trico. Il è no quel momento?
2: A propos trico, noi abbiamo decorato il nostro studio qui con schlinges e con tricos. Io so, ci tenia da questi pendenti giusto da noi. Also non erano profeti in sé.
0: Anzi, sai ciò? Trico dall'Argentina.
2: trico
0: dalla Spagna. trico dalla Svizzera.
2: Questo è un nostro reino, per cui non hai dato mai i scenari. Ma o sapete, questi pendenti precisi che ci non ti spendessi. E per noi pendenti tutto il tempo in sé al finale. Spagna e Argentina.
0: Ok, Vordainza ci può allegrare da quel premi isurdung.
2: Allora, tiro sulla sal.
0: Te tiras la short. E da lo Vordainza ci può allegrare.
2: Ma ci due non sono da qui. Noi siamo in radio emancipato, eh? Er omens san far di ala da fortuna.
0: Osa. No svagne, ena victoria, ena victoria.
2: E hanno detto il nome,
0: eh? E l'egno egna.
2: Ed è una persona.
0: Una persona.
2: Un uomo.
0: I pruain da telefonare.
2: Ed è un uomo.
0: La facciamo scegliere, i pruain da telefonare.
2: Allora ci scrivi osso per voi un telefono e allora forza ci fa...
0: E la chance fig gronda ci guadagnezza il trico. Pruagn da telefonar amma fis fic bel si quella persona fis d'anturn. Pruagno se ne da telefonar che il cundarà il numero da telefon so degna puspe essere un po' igna na ciosa basta che il Pruagno se che il tunga so ne da bechlet.
3: Dici?
0: Co è RTR Sergio Guec?
3: Nah. Ma però
0: non va in cercea vos
2: chi è là?
0: Iacian Fadri.
2: Iacian Fadri?
3: Iacian Fadri.
0: Iacian Fadri fili non va in cercea vos?
3: No, c'è qui
0: i savezza su poner per c'è
3: ma c'è
0: i guadagnez il trico della nazionale svizzera con sottoscriptions. Cordiales gratulazions.
3: Ma grazie.
2: Ah, un po' plage...
3: Il manda Dio. Il manda Dio aiuta qua.
0: Ah, Angelinia, che momento.
3: La prima risposta ci voleva cerchiare di guadere il gol che Maradona ha fatto il manda.
0: Alla prima ronda, sì. Quel momento sì, sì. Leggendario ho sì, sì. Porto clei ciozza Iacian Fadri Fili. Blair Plager con il trico.
2: Adò c'è fan col trico? Ci fa quella in una piazza speciale? O dovrò per il dovrò per il Joker o
3: No, ma tu è per il Capricorn da Pizza Umbrai.
2: Ok, io ho una domanda, una sotto puoi tagliare ora quella da Manzambi?
0: Livio Less Manzambi.
3: Quella tocca la sua. quella vaglia magari Blair.
2: O se va la Blair, eh?
0: Io c'è un fatto di
3: magari Blair.
0: Fitch, Bell. Fitch Bell, quel premi, scuola a plagi la VM? È già sto un premio speciale.
3: Ma era una apatia, avessi questo applausi alto, avessi il più intermise, tutto sulla lui. Io ero uscito a Balapè, ma Livio, noi avevamo in Valmesteir io avevo no crumpel. Non era melde in sembel. Noi avevamo più bene in sembel sco
2: qui. E in posto più più
3: fermo. E aveva don da vera sco ci van col col cendun da vovarta in tila rain.
2: Precis.
3: E quella roba slano toccan si la in palapri.
2: Questa da l'engiadina bassa fa in qua e per vedere c'è i ven problemi di coordinazione del corpo.
3: Preciso. Non orienta voi.
2: Grandius.
4: Basta. Per Blairs, la Spagna, il campione mondiale marito.
2: Ed in posto il balapea guadagnava il Saira.
3: Il balapea era guadagnava proprio il Juar in Sempel. E noi abbiamo un start, per sé proprio la gruppa in Sembel, ci hanno avuto in Sembel, in usando lasciamo sa manare ordo la quietezza, cioè c'è proprio un distrutto, di rompere il lieu, veramente.
4: Che gli è, anzi se c'è il splits, c'è la leggenda da Balapè, Herbert Prohaska o decirti l'URF, ja, c'è un fatto di fili, preciso c'è io.
3: Allora, è un minuto dopo ci deve finire lieu, una serie o, perché c'è tutto queste robe, gli americani fanno scena e ne pensano, ma qui sono guardo.
2: E non è stato scena magico che ci sono temea.
4: Ja, c'è un fatto di fili.
3: Buona parlarvi del trico.
4: Cordiali, gratulazioni con il
3: grazie,
4: trico. Blair Plageir.
2: E la sapessare
4: felice bel premi e a noi sapigliani agugenta anche se la scordinata per ciglia trico reiva allora ir allo nuova cialves da deir eh?
3: Super, hai.
4: Blair Plageir, Iacem Fadri Fili.
3: Grazie.
2: Ti gratulazioni.
1: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
4: La finizione da quel Ceciosas speciale posta per la VM da Balapè, il Ceciosas quotidian, letz l'anciainz a duman, puspe in carta las di Givalla con che il da angivinar la Ciosa, la quale va in zanceta cercer avant la VM. Antil jackpot en duman bons per 40 francs.

0: las novitats de RTR.
1: 19 persunas can stui fuggir an terminal emprendisadie nel Grischun ed ils combats en l'Ucraina continuation. Ellas dies al microfon e Florian Mon. Bendi. En il Grischun an 19 persunas can stui fuggir od autos paiais termina cun success lor emprendisadi. Scolgen tun scrive, nai in quels bigmo stui imprendere in nova profession, ma bain er la lingua e s'integrar en il Grischun. Il post specializza per l'integrazione a sostegnit an dels imprendists, scolas interpreses durant els ons de scolazione. Ils combats in l'Ucraina continuation, la Russia attacca la regione de Saporischia, almeno 2 persone sono morte e 42 persone blessate, rapportano fontane ucraniche. La Russia rapporta di un'attacca con rund 4 centri ucraniche in la regione de Mosca. Le blere sono venite distrutte, più sbagliate sono entrate venite tutiate, almeno 2 persone sono venite blessate. La più grande società aviatica dell'Europa, almeno il nord umbra di passeggeri Ryanair, ha patito della guerra nel prossimo Oriente. Il guadagno si è ridotto per 34% durante il mese d'avril fin circa dur, questi sono 538 milioni di euro, comunicato all'impresa. La domanda per gold si è ridotta del prezzo per carburante aumentato, questi sono i motivi principali per la riduzione del guadagno. Per qualche film degli incendi di Gouda nel Canada si derrasa infine sur citats americanes, vuol Donald Trump in una compensazione finanziaria del Canada. Questa pretensione il presidente americano ripetì verso il primo ministro canadese durante un scontro all'ora del campionato mondiale di Balapè. Se il Canada non appaia bene, vuol Trump anche in idea di usare gli dati di multa sui prodotti canadesi.
0: La meteo.
1: Quest'emne comincia con una bler soleil e singoli nivelli di cumulus e le svelate del sito date in 20 mesi in 15 uradis. E la sottoselva date fino a 25 gradi e la surselva l'entidina bassa e da quira fino a 24 e il grigion centrale 22 gradi e l'entidina nota 20. Il martedì comincia l'ora sortaccia di dat singoli uradis e nel decorso del di samuose il soleil puspe.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Ei, Rachino, an den Lipi Spezial. Savezza partir da Givja al Lai da Savonin. Kino sot Cila Vert. I dat ozang entradas libras per in film tenor vos giaveis. Che gli anche avanti le sendes, al microfono Sergio Guecci, Allegra.

0: Bell, Lindersee con RTR, Ray Dalton, Go That High.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: Beciangal nous tarlagna musica, ma bagni kellas e kelz ci fon sez musica. Las musicistas ed ils musicists. La domanda ci fajagn durant la stat c'è terla la scena. Em da nova, nova musicista, senza tradeir shanossa il nom. Savez vos otters schon en eda ampruar da angivinar cici la nossa interpreta da musica da kestem da pudes esser.
2: Ma in conoscens pitost de projekt da nisha lesi oggi, projekt se bugien interdisciplinars, da musica da teater, ni da musica per togs da sault, ni lo forse per quai che osa facent da pionz dentro autre intensiv ma in quella canzon popolare armoncia, mia musica e canzon centrada antuan la vusch.
0: Musica populare romancia, musica centrada antorn la voce, ci so, ci ci ella pudes esser, ci ci è schon clear è sia musica, ci tenor ella funziona a degna terena festa.
2: In una canzone che ho al ubugenda di una festa, esci lei piuttosto harkens ci lasci insomma iela, ai Goccia Dünja della gruppa Altingün, forse piuttosto in track. Per la fine della fiesta, quel paese in ciò in te che stiamo chiamando tutti è una dina gosta se muovere per quel stunz, del resto è una super canzone per semplicemente saltare tras la cucina.

0: Altin gön con goccia d'unia musica già visada da nossa protagonista da castemda dalla serie da stata da RTR c'è ter la scena domanga dati una ulteriore episoda e domanga vin era tradia il nom e prenom da quella protagonista ci vin anche a dar ulteriore ispirazione musicale antil decurs da castemda. C'è terla la musica, la serie da stat da RTR er da Qatar, anche ne da per parlare eram ils ulteriors giasts ci vagno son gia durant questa stat Matiu Toageta uera Fiona Fiasco tot quel catez er sen rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.

0: stat der RTR Jürgen Drefs, il ellas Dijamesa.
1: Il Gelender.
2: Presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 finis 30 da Fanadur al Leibernain. valsurses.ch.
0: Ilha Cursa da Rumantia sur Silvana in la Clostra dalla Soras Dominicana Zaglion, che il Cursa Gioir Mince Mai combinò con un programma accompagnant. Questa sera vigne referia davanti il centaner degli automobil, il Grigion è con sis scumont da autos in fine milion 1925, sto in cas unic in Europa. Oz per incontr possedan las grigiungas ed ils grigiungs per fin da ple autos per persona cil rest dalla Svizzera. Simon Bundi referescia cascia seira an clostra dalla Soras Dominicana Zaglion a partir dalla Zoc.
1: Il Challenge
2: presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 finis 30 da Fanadur al Leibernain. valsurses.ch.
0: Kino sot cila verta a Savognina il Lai. La lista da film è ir keston attractiva. Givja seira ancevil con il film Minions and the Monsters. Das canu des Manitou vin muso e vigiliabi. Downhill Skiers, il film Kudna Marco Odermatt, Dominic Paris, Vincent Krichmeier e Oters Stars. Da cursa rapida. Enten quel film o la seria ficzionale da parte una famiglia da medias l'ultim romance dus savez eir a vurdar antiglia de curs da quel kino open air a Savognin agli lai saia angal raccomandar RTR regala eroz entradas libras per in film tenor vos giaveis il sulet ce civez da far e telefonar ant il studio 0800 25 25 30 per eir a kino sot cila verta il lai a Savognin ils films che els ancevan mince mai alas nova d'encart la seira er vosotros savez esser dalla parteida ad en film tenora vos giaveis 0800 25 25 30. RTR regala entradas libras piglia open air kino a Savognin per eira urdar en film tenora vos giaveis si preferiz forsa pigugent il film Downhill Skiers con Marco Odermatt ni forza tutegna il ultim romanch dus samez decider vosotros ceci lezeira vurdar RTR regala a mincia cas shonots entradas libras piglia kino open air a Savognin 0800 25 25 30.

0: Tailai Barnagn a Savognina porteir da Givgia Vendalin Cajochan da Giuvaulta Zalegra Chanosa da deir a vurdar il film Downhill Skiers con Marco Odermatt, Dominic Paris, Vincent Krichmeier e Oters Grons Stars dalla Cursa Rapida Downhill Skiers egna da differenz films ci vignan musos questa stat agli Kino Open Air a Savognin, Vendalin Cajochan, Giavigianza Chanosa, bun divertiment.
1: Danus? Danus?

0: Silja, cun passantar in moment, cun contemplar art, art creoda den Sur Silvan, la feindemda o numnada manch la exposizion dils Davos Ons da Beat Manetsch gia vernissage ant il Museum da la Curt Ligia Grigia a Trun. Beat Manetsch è carcisse a Trun e lo davanto scolast d'art. È sto 35 ans redactora per la televisione rumancia, d'antanta abitescia el a Flont ed è ossa agli telefon. Bundè Beat Manetsch.
1: Bendì, Sergio, bendì.
0: Avant ci discurigna da vos art, scuola la vernissage stada?
1: Io sono fin contento, io avevo mai fatto scelta che io lui in spagnolo, che dopo me, io sono fin contento, io venivo in ciò, buoni amici che hanno un po' sgiene sostenuto me in quel momento, Batacor, de biaiaut che non conoscevo il bo, ma che sapeva la scelta di chi chissà, stavo fin, io sono fin contento, de, copi.
0: Sì, Vurdagn, a Navos, c'è sto a lanciata da vos interesse per l'art ed er da malager crear sets ovras, in Sanovas vai a ligia ci il moment clav, sei a sto in Charigier?
1: Per la fase d'uso, cioè si precisa qua, perché che di giovane vai a già sono di una maliau, di una faccia causas con smounts, lui va con quella della televisione, con la lavoro della televisione, fa pausa, questi 31 anni, ad indicare che era lui si flont, si mio cerge, quel cerge, sto a smettere avanti, quella si grande come a casa. Ad io con 60 anni sono riuscito per prendere due cerge, proprio se che vogliamo, tocca si som al cerge, e lui va a marau o dalle crune del cerge. Vide c'è la varta, also che fop, vi sia, Jean Ledi, dell'incontro l'Ars, a quoi era in bellezza danar. In quel momento vai a giù il sentimento, oh hai, no mol, questo è stormalià con gron, con ieli, con proprio scolz maestres da Pibaul, ma lui era un maestro, also. Io ero tutto altro che maestro. Lui comprava calur, comprava taille, puspa in suo entro 31 non puspa in cedena maleacqua. E questo è un momento clave proprio il vero centro classico.
0: Stupendo. Scu, se la gente ispirare con scima la gente con il acril, tush, niera, anche con risplay?
1: Per pli la lavoro della televisione questa è quel che influiva esperto, che influiva era fece cosa vuoi sentire, che aveva un gran ritmo del lavoro. Allora, questo contrasto qua vai a se fa gen che io trovo e sper quei tempo e al ruaus. Allora, ho la natura amflins quei fe simple, normal, ma in mondo vai a un tocco pupia di un risplienza, qui a Montaneo, niente, qui a un piccio non, va a tranare in te che sai memorizzarsi, o vesel, che sai tenere quei andamenti, allo schiena fotografia, fai un clic, che il ciurvi, pi tenere un andamento, e che sono a casa, sa lo fai una schizza di qua. Poi l'ispirazione viene per pli o dalla natura. Questa è il che mi legge surfaces, also scorses, ni knife, ni de quelles causes buffet spektakulares.
0: Beat Manetsch, 42 malets en exponias enten la Curt Ligia Grigia, datil en feil macocion, ni ma domando otercant, vasta il spectrum da quel cilia visitader so contemplar?
1: Io quetel qui, so entro ciunons, valo il sentiment che quella exposizione muss anzacò in fase d'improva, davende causas veies e semples, ni che sono le revenuse causas che aveva fatto di avon curontons, toccan ose un paese ghiina al stil nief de combinare causas hiperrealistiches con causas furstes ed impressionistiches. Io credo che va al spazio è fe vasti, ia causas de fier e a causas naturalisticas e a causas feti abstractas. Also tocan jutel singul stre. Jetelu schon extrem a, sto se fal pas na vostra exposizion, quei singul stre a nyang dauton de patrlabo a la vernissage. Also io son bo de jilus, aber io hai trovo altro ciò che quei detti gli è in te de pli ja, de pli in tenes de demanda, de schei, aber al jör gauci mi vomit ja fa ci schei ne biala introduzion che la jau a capiu che jau les con quei stre, perché immer le ja si in singul stre, also io fe vast.
0: Era Keglia so d'antant esser art, grazie a Fitch per antant ma beat manec per quelles impressions. Giavijania, ven avant tot bun e ven avant er in a fitch bella exposizion.
1: Grazie, Sergio. E mi dieti. Grazie.
0: Cici, les becengal Sant'Eir Mabagn era propa vaseir las ovras la exposizion dils Davosons da Beat Manec so far che il finian anc la fegna da Ociover mince mai l'indesde mesem da venderde sonda e domenja adegna il sivamazde ant il museum ant la curt ligia grigia a Trun.

0: CGO, Gia, la occasion era da vaser ella live nero bec si sperta dam lidar quel moment Lady Gaga.
1: RTR Impuls.
0: Impuls con Selina Po, ella è crescita se a sento, faccio il gimnasio alla Accademia Engiadina a Sameda, nostri gia elettrotecnica a Turic e fo il gugent Poetry Slam. Co è il Impuls da Selina Po?
2: C'è se non unia nemo questo ton, non gerana mai più. Sar Selina, da voi cominciasi la prima classe e l'ora non posso più mancare dus mais beuscea. Die Mena ist eine Partie mit quello Tom per dus Mais in Francia. Il primo Mais un paar viaggiant e il secondo in una scuola de francese. In postut mamma e bab leven rinfrastir lur français après il y a 10 ans. In tant chunde des frequenteva les lezioni de lingua as fancendeva cel de nodus kindles. Dus efnes vain er nomates de stustare scuola. Un omet pisereva per nossa buona luna con far da pajaz, con ducerias en masse e con chansonettes franceses. Ozza vesse jent goce not il vain in clet quella iada. Mince di vaina fat un per di sens. A sco arbre, B sco banan, C sco citron. E di preis usce l'alfabet frances, sainz insomma se vair quel romanch. Be baias una tornada in avoa scolina in engiadina. A mis conscolarines nous plagevan les chansons. Sur le pont d'Avignon, petit papa Noël. E c'è qui scu l'alfabet nous dovra. Es di, usce bain scu quelle ade nu varaia de vo mai più savu l'alfabet francese.
1: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: L'umidada del clima procura per de pli ozon in l'atmosfera sot ed il combat in l'Ucraina continuation. Il esendisch al microfono e Florian Mon. Bendi. L'umidata del clima accentuisce il problema della concentrazione d'ozon in la parte sud dell'atmosfera. Periode secche e sulle ives ad in pli lunghes promuovien la formazione de pli ozon, scrive l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturales. Bain protegge l'ozon si somme in l'atmosfera nus de radis d'UV, l'ozon diudem sei addentando in gas con effect de serra e sei un ugeivel per l'om e per plantas. Per una controlla del svilup trovi un monitoring global. La Svizzera contribuisce a quel con la pli lunga serie de miserazioni del mondo. Ad Arosa hanno cominciato il 23 di Fenadur 1926 con queste miserazioni. Malgrado il combatto continuante contro l'Iran, segnalizzano gli Stati Uniti la loro prontezza per il discorso. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha detto che sia adina pronto per la diplomazia, ma era l'Iran stoppa a tenere le convenienze. La Vart iranese ha confermato aver sovvenuto di intermediatori proposte per riprendere le contrattive con gli Stati Uniti. Il Departamento dell'Exterior ha detto che si perseguitesse in avanti la via diplomatica, ad intendere era accentuare che l'Iran venne a se difendere di certa maniera. Il combatto in Ucraina continua, la Russia con attacca la regione di Saporischia, almeno 2 persone sono morte e 42 blessate, riportano fontane ucraine. La Russia rapporta di un'attacca con radunt 4 cendroni ucraine in la regione di Mosca. Le blere sono venite distruite, gli sbagliati sono diventati venite tutiati, almeno 2 persone sono venite blessate. La più grande società aviatica dell'Europa, almeno una domba di passeggeri Ryanair, ha patito la guerra nel prossimo Oriente. Il guadagno si è ridotto per 34% durante il mais avril fin cercladur, quei sono 538 milioni d'euro, comunicisce l'interpresa. La domanda per sgolz si è ridotta ed il prezzo per carburante si è aumentato. Quei sono i motivi principali per la riduzione.
2: La meteo.
1: Quest'anno comincia con blair sulle singoli nivelli di cumulus e le svelate del sito dati il centro mezzi in 15 uradis. E le sottoselve dati fino a 25 gradi e le surselve l'entidina bassa e le quere fino a 24 e il grigione centrale 22 gradi e l'entidina nota 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: La A13 è bloccata al tunnel di San Bernardino dopo un accident. In conseguenza la R colonne. La via era bloccata per camion, quals duen svià sur la 2 al tunnel del Gotthard.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: Deno Maregna da Lemda Nova, sport final finian mezzdì. Al microfone Sergio Guecci, Allegra.

0: RTR con Soul Asylum, Runaway Train, Zandizar, Pushpe, Vediglia Trotz, Diglia Mincia de Sainza Balapè, Cingemdas, Balapè, totale il punto culminant finale della Pigronda VM, da Balapè da Totils Times, il titolo da campione mondiale della Spagna. Con un po' di distanza, in soglia era deir per Svadia, quel turnire era la nazionale svizzera, ci ho parlato prima si va da 72 ons puspe contangia in carta finale della VM containt culz Schweizer seir Eder Lala. El è trenader si va da 2 ons del club da Balapè da Domat.
1: Con la prestazione si gir, also io sto gi us a bupper coi che io son fan della Svizzera, ma la Svizzera è non mi moini sta della l'equipa pli organizzata del campionato. Els andau in B, in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione piaceva einfach brutal a me.
0: Dei Eder Lala, ele oriunt dalla Albania, veiva siva da 35 anni in Svizzera, il Balapè o Eder Antiglia Sank, ed era sis nom o in connex con il Balapè?
1: Mio bab è dinestaus in gran fan della Brasilia. Qui sono nascevus, c'aveva tre noms sulla lista, qui erano Eder, Rivelino e Falcao. Quelli due erano estremamente complicati per noi albanesi, per cui hanno tutti deciso di dare il più semplice Eder.
0: E scuoi il bap Lorenz, Eder Lala davanto grand fan da Balapè per la Brasilia, batte il cor dils Lalas da bap e figlia consont per la Svizzera e per l'Albania da non derci els da Raven. E ma curaci la Svizzera dat ancunter l'Albania vini gli els ma propa ad essere un po' in un dilemma.
1: Also la EM avon Saisons creio, già stavo il giuco Albania contro Svizzera. Lei aveva davvero un gran dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto in stress, che l'Albania spiars, aber scoglie con emozioni, con sas, con greve da scrivere. Per cui, also, sono in tec PBA per la Svizzera, per cui io ho tutto in te plions che vive la Svizzera che l'Albania.
0: L'Albania o elle e sia famiglia stui abbandonare lanciata dils ons 90 per via dils grands problems politics. L'Albania era da letz taimp curt avante na guerra. Da pleda che la fugia ur dalla patria sentiz enten la seconda part an pacas minutas.

0: Sto il 1991, quel anno la famiglia da Eder Lala, c'è 843 anni, e veiva con sia famiglia a Domat, stui a scappar dalla Albania per ved il caos politics e tot il problems, ci veva in la terra Eder Lala veva allo ochons ma d'antant zragorda el schonank bagn a quel time.
1: Alte presenz, che naturalmente stau in punto della vita non c'è un blidage spert. Noi avevamo in quei tempi in una situazione greve in Albania, con la politica, la midada della dittatura e la democrazia. Era in schlie tempi che ho buono in un anno, noi avevamo la chance di mi dare vita. Mia mamma era così motivata da portare avanti mia sora da quella situazione che ella ha fatto un tecla suente al papà per in avanti, lui è venuto in Svizzera.
0: E la finale che Toni sorvegna in un nuovo da c'è in Grigion si va a vivere vivia in tempo dalla valigia d'Albert d'Asil til Albert d'Asil in il Lales la finale zacentosa danisa in Zurselva la stazione finale si va l'ur fuggia ur dalla Albania.
1: Quei è stato in Leuc nel questo giro per mia mamma. Ella aveva detto che ho in Leuc, che veniva a Meridiaus del Smeons di Dio, perché ella era Shibugen Leu, alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuc, e io avevo quel sentimento, ella ha saputo portare noi propri Leuc, che ella voleva.
0: Kurt Siva è la mamma d'antant morta per Eder Lala la prossima greva freida, anzis giuvenzons.
1: Questo è un momento extrem dir. Io avevo una speciale relazione con mia mamma e questo è un sommabulev per noi. E in una tiara non ci sono tutti i hosps e il babs aveva un po' lungato e dosa la migliore parte del che non si viene avendo e il stosa cresce si dosa fons aveva bo Stanze Stein, Svizzera, ne stanze tutti ne tornano vos, scovai vi ne vonos, also questo au in feic greif temps.
0: A Zaragorda Eder Lala, quel tempo el dantanta savia dominar, o oce el setz bap da dus feglias, tranescia il club da balapeda domat e magna trantarotter er il center da fitness a Tuzang. El è giasta in ten nossa emission profil, questa sera la seisa mesa in til radio, uba online via Play RTR.

0: Maria Mia, der RTR, il è la senda giamesa, che ci date da nuovo, so Florian Mann.
1: En il Grischun han 19 persones che han stui fuggir od autos preis termina con success lor emprendisadi. Scol centun scriven ein quals begmo stui emprender in a nova profession, ma bain er la lingua e s'integrar en il Grischun. Malgrado il combats continuans contro l'Iran signalization el Stati Uniti lor prontezza per discors. L'Vardiranaisa confermada war sovenir propostas per reprendere les contractives in sveia continuar con la via diplomatica se defendia den tance necessari decidi de main. La midada del clima accentuescher il problem de la concentrazione d'ozon en la part sud de l'atmosfera. Periodes secchies e sulle ives ad ine pli lunges promovan la formazione de pli ozon, quel è nujaivel per il lom e per plantas.
2: La meteo.
0: Eriglia, si va mazde, restiglia, venavant sulla leifem, ora per tre rain tozzi il t-shirt, preferia. Sull'età mancentan l'anna già degnota scuerant il puschlaf, poi a contersaira dar temporals locals, era domang avant mazde, poi anche dar temporals locals, scigliò era domang puschpè in deda stat, bler sull'egli e pacas neivlas a coira con temperaturas maximales da finian avancia cater graz.
2: Vias e traffic.
0: Sen la A3 de già il tunnel di San Bernardino bloccò per veia di un accidente, il traffic vigna sviò, in conseguenza olia in direzione sit, colonnas tranter medals del tunnel di San Bernardino, il è da quintar con fine 40 minuti da playtime da viadi, più in avanti la A3 tranter il tunnel da Casana Valte San Bernardino bloccò per camions kelz ston cerar via la A2 ed il tunnel del Gotthard. Pazienza, se veia, buon viadi.
3: La stat

0: Samurezza o eligia il nuovo presidente comunale a partire del Vance Manciaset.
1: Sin già avanti in mais della la tensione grande del paese. Tanti in avanti grandi, adesso ci inizia a spettare, sono proprio contenti di questa fine e ci comincia in posto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo da preparare, 4 mais, sono con la grande carica.
0: Adriano Iseppi, si va in lung combatte elettorale, il scolaste e esperto da pas lung Adriano Iseppi, il oriunt da Savonin, faccia la corsa, intan quel secondo scrutini, l'intervista con il nuovo legia presidente comunale da Somo Morezzan, Oz da Mazde, Ternous e i discurini anche neda dalla VM da Balapela, Spagna, nuovo campione mondiale.
2: Doppia traporro, la pone all'aria, il cabezazzo atrás, che la rebote, gol, Ferran, gol!
0: Quel gol ci ho decidia il finale contro l'Argentina. Tot che gli Oz senti il magazzino da Mazde a partire dalla Sdodas.
3: Danus?

7 minutos ai las 12 e su onda il magazzino da Mazzè con Toni Poltera. Agli microfoni è sto Sergio Guetsch, già veis per un tant buona patet, fin a più tardi.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Viva Spagna e viva Giuseppe! Dus vectors dat ir, dus istorgias et in magazin. C'è resta da quel campionato mondiale de balapè, nox discurinzer Londra. Tentant ci Adriano Giuseppe, il nuovo presidente comunale de Samorezzi, dei de sia victoria elettorale.
2: Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul pil, da Cristian Jodienni di una parte, da quella parte, noi, mia buccia, ce ne in più di 50 anni, con diverse robe ce ne ha fatte, e loro con me stimi insieme, sono proprio per svasti, che vai in avanti con questi samorezzi.
1: Der nostro magazzino, malgrado i combatti, l'essere negli Stati Uniti e in Iran, è discordato le convegne. Bel ischas con nox, ischas uscia a mincicas er victors e victores. Al microfono, Tony Poltera. E noi siamo in un magazzino di mezzo qui blog di novità e usciamo con Irvin Caduff.
3: In anteriore parlamentare cantonale della PPS da Largo Via doai ir in prigione per vita duranta, che pretende la procura pubblica che ha portato plant contro l'uomo da 57 anni. Adel venne rinfacciato grefs delicts sexuals, tranter auter doa el aver narcotizza pliras donas per sil suenter violare la sexualmein e filmar questas acciuns. Tranter las unfrendes sacciatia ina giufna da 15 ans. Il stoss a responsar per vida pliras improves da mazzament, pliras violaziuns e profanaziuns. Per ir in il sit dovrei vin avant pazienza. Avant il portal nord dal Gotthard avevi oz curt avant las indisch in a colonna dad indisch kilometers tenor il TCS Montequai in tem da specie dentun 80 minutes. In la direzione contraria es ist ad speciar 20 minutes tranter quinto ed aerolo. La midada dal clima augmenta il problema della concentrazione d'ozon in la parte bassa dell'atmosfera. Periode sicces e sulle lives ad ine pli lunges promuovien la formazione de pli ozon, scrive l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturales. Bain protegi l'ozon si sum in l'atmosfera nus da radis 2V, l'ozon giudim sae dentant in gas con effect da sera e nujaivel tant per las vias respirativas scoer per plantas. Per una controlla dal svilup d'ovra in monitoring global, la Svizzera contribuesce a quel con la pli lunga serie de misirazions dal mond. Ad Rosa han ins cumenzà avant 100 ons con questas misirazions. In il Grischun han 19 persones, canst vi fugir ort auters paiais, termina con success lor imprendisadi. Scoltiantun scriva, nai in quels bitch most vi imprender in una nova professione ma bein er in una lingua e s'integrar socialmein in il Grischun. Il post specializzà per l'integrazione a sostegni tanti ils imprendists scoera las interpreses durante ils ons da scolazione.
1: E nox, continuando las novetats, già in parcheter in conflict tra inter dus terres ed in a streccia da marcia on influenza sil rest din mund.
3: Malgrà ils combats continuans contra l'Iran, signalizzation ils Stadis Uniz lur prontezza per discurs. Il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio ha detto che sia adina pront per la diplomazia, ma era l'Iran stoppe s'attegnare vit las convenias. La vart iranaisa ha confermato d'aver survenit intermediaturs propostes per reprender las contractives con gli Stati Uniti. Il Departamento dell'Exterior ha detto che ins perseguitesce avinavant la via diplomatica, ad intant era accentuà che l'Iran venia a se defender de certa main. In la Spagna è in giuven de 13 ans mort durant las festivitats su entre gils spagnols en davantats campions mondials da balapè. A Ciudad Rodrigo, na in a pitch din bilbet puli portar la paesa da plirs juvenils che ren revits sin quella. E le crudad entorn ed a tucia il juven mortal main, que rapportan plirs medias indigenas. Tuas ulteriores persunas saem venites blessadas. La citata ordina in a malencurata da trais dies, en fin mesemna restan las bandieras sin mesa asta.
1: Jelas dodas e cinci.
0: RTL Il magazzino a mezzodì.
1: Il campionato mondiale da Balapè è a fine. La domanda c'è resta. Il combat elettorale a Samorezza è a fine. La domanda canta forza al dovrò che al combat il vittor Adriano Iseppi. E la domanda c'è chi l'ora fa rispondendo in gestosa.
0: La meteo.
3: Oztat i malgrancins nivels per gronda part sull'egl. En les valades dal sit ponen squintar il suentremez di cun ina pluvida u l'autra. Il pli frescht vigni en il surses contranter des doce 22 grads, il pli chauten sot selva contranter 23 e 25 grads. Damaun en ils nivels l'emprim pulit spes en il decurs dal di dati de pli sull'egl cun singuls nivels de cumulus e duradis, mesemna dati per gronda part sull'egl.
0: Vias e traffic.
3: Il tunnel dal San Bernardino è serà per vid in accident. Il traffic venge via. In conseguenza, ai avanti il tunnel colonnas in direzione sit, gli è da quintar cun fin in ura de pli temp taviati. Plin avant è la 13 bloccata per camions tranter il tunnel da Cassanavalt e San Bernardino, quel stoncerà via A2 ed il tunnel dal Gotthard.
1: Samorezza è un nuovo presidente comunale. Si è un lungo combattimento elettorale, oli scolasti ed anterior profi del Paslung, Adriano Iseppi, faccia la corsa ani il secondo scrutini. Il Schneer, 27, sorpeglia gli uffizi. El, o senza partita, sorvegna 582 votes. Anna Caprez, o si va l'elezione di scrivere con il nuovo presidente della Samorezza, corso della pubblicazione dei risultati.
4: Adriano Iseppi, gratulazioni per sia Cerna, scu presidente comune il futuro della Vigenza di Samorezza. Quanto grande è il suggerimento? Si aveva annunciato la candidatura e creare metà marzo, un lungo tempo, scu una corsa?
2: Sì, quella corsa era proprio ter lunga. Qua in anni il suggerimento è grande. Hai, fin già avanti in mais, era l'attenzione grande, il paese. Tanti in avanti, grandi, e ci inceva più tardi, sono proprio contenti di fine e ci comincia. C'è il nostro tempo, molto mezzo da preparare, 4 mais, sono con la grande carica.
4: A preparare appunto sul primo schneer, con la sordida varolue ufficialmente, insomma, un crash charts 5 mais, cu as volesse lenche preparare, o forse co-influencer, als gremis cineron elez dutuan.
2: Ma influenzare, qui non è finito il combatto elettorale, provare da influenzare il posto che è possibile, da dire mia via e noi stringere ora in cina e dire per plagiare dato la voce mai che non è fatto sul mese, e qui faccio essere con questi gremi, che vengono su mese insieme, in 2 dici sono finito a dire, ci mettere su, ma questo è decisivo, ci è in sostanza, ci è in tercussaglia, con quella di lavoro insieme, principalmente insieme con quelli sul comune. Sono con gli uffici importanti e qua sarà il mio lavoro da prima vista da dire spera via per quelli e vero in giù smaccia la sciarpa in giù si può fare in avanti con finossa accesa da mettere forse sui nuovi binari qua saranno le grandi incumbenze per i prossimi per mais in c'è posto proprio come si svessa.
4: Elle è magister, elle è anterior sportista professionale. Sorpiglia un pensum in la politica da 200% a partire dall'anno ci viene. Questo prepara se non c'è un momento mentalmente, penso che sia un'altra roba.
2: Also, il pensum sarà 100% mai, il mio antecessore ha fatto 80%, ma è se non c'è caso fare 100% o appunto sarà un per cento più. Claire, questo è un grande stizzi, c'è sul pil, da Cristiano Dienni di una parte e da c'è la parte, naia, mia buccia, ce n'ha in pli, sui 50 anni, con diverse robe ce n'ha fatte e loro con me team insieme sono proprio per svasti, qua vai in avanti con questa morezza.
4: C'è voler essere per otter, così è questo antecessore Cristiano Dienni?
2: Ma l'unico otter che sarà più presente, con quello che c'è nel centro della vita qui a Samorezza, questo sarà l'unico, c'è l'esfare otter, con essere proprio mince di qui, in questa casa comunale, e agire da qui ora, e scegliere, non hai un grande rispetto a quello che l'ha fatto negli ultimi 8 anni.
4: Adriano Iseppi, sincese allegra la più ferma?
2: Sulla giotta, sono tutti i collaboratori, sono questi grandi team, alla fine dei Queens, Claire, tutti 250, non è già avvezzare in cefna, ma lo stesso, proprio sulla giotta, sul team, sulla possibilità, se non vai qui a Samorezza, alla fine dei Queens, e tot c'hai vegn loro pro.
4: Da c'è allora il più rispetto?
2: Ma dal contravent ci è stato avanti, forse fin già si aveva col secondo scrutinio, ci svezza, ci ha dato una mobilizzazione, dat bleras vus, ci sono certe risalve, ci sono forse un po' skeptici, ci qua vengono bonus con questo magistero al timone, e da qua in aia c'è un rispetto naturale, ma c'è la parte squadra motivazione per mosserci, qua vengono un buon.
4: Se sente oggi vus differenza su Leandro Testa, o l'insomma già realizzò, c'è ci deso a se capito.
2: Una regia a realizzare per i prossimi dits e i prossimi mais, che ci avete loro proprio ci deso da volta questa carica c'è su tutto.
4: Quattro mais e mezzo, combatte elettorale, c'è che fatto con lui?
2: Ma cosa ne ha? C'è un rimesso un po' l'ultimo mais, ma per il primo scrutin era già un po' sulle felghe, su un buon romancio. Da qua in anno ne ha per mais per rimettere, allora con un nuovo slancio, il primo da scenere ir vidal lavur.
1: Adriano Iseppi, nuovo legia presidente da Samurezza. Iseppi ha fatto 68 vugs da pleci Leandro Testa, per gli impresari e come membro della PLD, se che è una decisione sorprendente e ci lascia hanno avuto una certa desillusione. In un primo momento, a mince cas.
5: Relativ, also ich bin schon lange in der Politik und habe schon viele Wahlkämpfe gemacht. Also gestern erzählt, sind 10 Wahlkampfkampagnen, die ich geführt habe. Also ich weiß, was das heisst und wir haben gewusst, was das Risiko ist. Und das Risiko war relativ hoch gewesen, im zweiten Wahlgang einsteigend und entsprechend ist auch das Resultat knapp.
1: Leandro Testa aveva annunciato sia candidatura per presidi per Siva e in primo scrutini avanti in Mexico, vordont una voce na se che tenor el becchto in sbai dat era in corsa schon lanciata da vent.
5: Nein, ich glaube nicht. Es ist einfach, sagen wir, mein Eintritt in den zweiten Wahlgang ist auch ein bisschen eine Konsequenz vom Ausgang vom ersten Wahlgang, wo wir einfach festgestellt haben, dass so viele leere Stimmen und ungültige Stimmen und zwei Kandidaten, die eigentlich wenig Chancen hatten, zum Aufholen, dann ist klar gewesen, was passiert, wenn man nichts macht. Oder? Und darum haben wir von der FDP entschieden, wir bringen ein zweites Profil rein, wo vielleicht ein bisschen Kontrast ist. Oder? Und das hat einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung, aber nicht einen genügend grossen.
1: Il 27 settembre varò la popolazione di Samurezza ad eleggere la sua prestanza, da mai le 4 persone in turno, Adriano Iseppi ed il Parlamento ne erano eleggia, che ne erano riducia e ogni vinta ad ossa 17, se allora in 17. I combatti erano uscita più grande e le elezioni a Samurezza restano in avanti in tema. So, ed ossa dei campionati mondiali e ter viva e Spagna. Bon, metti spagnolo, scutalo avanti i campionati mondiali, scutalo. Che è a fin, la Spagna per la seconda già campione mondiale, si vi dume la dis, gli è sto in tornir della superlativa in Spodec, per la prima già si va a 5 emdes, con 48 equipes, con nuove regole e numerose storie, 6 e speri plats, ed è la do, ma in cal sorpresa. La fin però, ho tutte gli indizi favoriti, guadagnia i titoli. Tremendo in studio, ossa il nostro reporter da sport, Andreas Wieland, per discorrere di campionati, ci è a fin. Andreas, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, oggi ho detto avanti il finale, ci che sia il più grande dei migliori campionati mondiali della storia. Vas d'accordo?
6: Guardia nia dina. Denton, io al più grande campionato mondiale cosa è stato in mincia casa, con 8 equipes a Sibiaras con mai 100 a 4 giugs du Varga in Mainz, con un stadions propri gigantics e top moderns, vitir shows e inscenazions, con quoi quinsaun mai viu. Si è denton stato al meir turnier, con lesos bo discret su te scriver, sportiva Mainz e Frank, stato in grandius campionato mondiale, con denton propri beinen qual briva spelplatz ni meir deci de vos las culisses.
1: Ed in sto de crescen las culisses show che sono i americans in Spagna gan vedo las grandes bandiras avanti il G, son impressionant cielora be plagia noi turnir pitia.
6: Ma punto commercializzazione a quel turnier proprio conto in punto bas historic in sal sentiment che va in sets mopli per danes. Lo alla politica E giù una influenza che è semplicemente può essere, in aga quella intervenzione del presidente americano Donald Trump in via la FIFA, su entro che una cadra americana sovvenu la carta Koshna, forse di estaus saraus pel proxim giuc. La FIFA ad Anton annullau quella carta, anziché che ha fatto donna la Federazione Internazionale da Balapaikei, aschi struspli verdaivla schinze capitulesche in conto la possonza politica della America. Ma lui è to quel scas cu visums d'entrada els Stadis Unii, quei arbiter della Somalia, ca stu sta a casa nella nazionale dei Iran, ca stiau entra in se sets moppels dukes a lupus poi stu bandunar la tiara in se sets trest.
1: Ja, fitch trest, schwim proper mas do politica cu sport, io er do discorrer che sotto til sprid, spils billets, dils gis, ca Spritz che sono già esplodis.
6: Ja, ed è quoi in senso bo pli normal. Antras quel sistem dynamic pricing della FIFA definitiv sa distanziada dals, io les di in parentesi, fans normals dal Balapai Biars, san bo pli salubide di ammirare in campionati mondiali, malgrat che vien a dina puspai appelau che il Balapai doi esser in sport del Pievel, in sport per mincin. Mal campionati mondiali, el Stadis Unii è davantaus proprietir in event d'elite exclusiv.
1: Tutto da mas bechto bung e belte che al campionato mondiale guadagnia o però franc il sport.
6: Absoluti, è stato in turnier sin alto livello, in turnier attrattiv, con biares, grandi emozioni, proprio in vera fiesta da Balapai. Ed è in turnier o se concurrente oggi equipes, e se comprovaus, malgrat totals dubis, ma quel spins, quel scinumnai underdogs, come per esempio o se Cap Verde, Niel Haiti, quals han portau in ni event musau enorma passion a procurau per beinen qual surpresa. Magari sel giug forse staus influenzaus un pauet de las novas reglas del VAR ni els arbiters cam bufac in a mala lavur mo Kevin spiciau e ja vini simplemente in a lingia pi clara.
1: Il prossimo campionato mondiale 2030 che allora lì a Marocco, Portugal ed in Spagna, ties vien do minci mai in gi in l'Argentina, Paraguay ed in Uruguay, che dunque questo sia un turnier gigantic, riesci a fare una prognosi?
6: In turnieren sis tiaras sin trais continents e un inegada tot in autra dimension esche la grande parte dels dukes de Jusel Europa niel Maroc. Kritike dati denton ja orts, ki sa di logistica meina de geografica meina in extrem. Unions pe ambien quelles kritikation o revonto dels viadis des golsuch melis kilometers. Al turnier venne a Cusà e un pedic d'entre 6 asiati amnes e ci sa forza ci son in turnier con 64 equipes. E c'è che è già planizzato un proiect in stadion da prestige al Marocco, al pigron del mondo che deve essere plaz per 115 mili fans. In base a voi, Pipin venne più bo, e venne ad una stravagau e un pli fece sia venne la prossima VM 2030 si gira procurar per discussions, debattes critica, ma alla fine del sport al Balapai Gudinia.
1: Vesta Gudinier, se la FIFA Gudinia è l'altra domanda in caso finanziale, ma in ciò che ci portoce la morale, forse piuttosto bici. Grazie a Fitch, Andrea Svilan, perché il fazzito in tutti i campionati mondiali del Balapai 2026, i t-shirts da fans, in poi osa d'ustar, lavare e celebrarsi anche i vigni, non da mangi se la stata il prossimo campionato che è scudici an Catarons in Roeira d'Eser in campionati delle superlative. Il magazzino da mezz'è di Zvanj da Fanadocre che sto Yvonne Simon è stata la producente Irvin Kaduf o fa la redazione delle novità e dai microfoni als o accompagnia Toni Poltera. I già vis anche una bella posa da mezz'è alle 12 mesi in 10 minuti sapete con le gratulazioni del magazzino che ti ha fatto un po' di momento sulla pagina di internet rtr.ch.

0: da mezz'dè, il è las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Aveir il zons ende siva il final della VM da Balapè. Tot bung a vos otters civets anniversari oz, la scegu star las turtes, al microfone Sergio Guetsch, Joey Spelz, moment.

Calcula gang, per un fitch bel anniversari oz da Lia Sofia Candinas da Zuzville, ci può festivar oz gli anniversari di la tata e la tata da Surain. Il zons o oz Mael Kfeller da Savognin, pil sis enda javel anniversari scrivan las gratulantes ed ils gratulants cer Mael, nosat gratulain da tot cor, sen tis enda javel anniversari, giavijan tot il bung pil tis avigneir, resta usheia in flot cumpogne scufigna nosa, perché il ci usheia at vainza fitch gugent. Galdescia, ozil tis de con tia famiglia ed ans le gragne da farinza cebel con te. Cheglia tot ed anc bler da ple at gevation da tot cor tia mamma Vanessa, tis bab Jon e tia sora Sina. Per fare un piacere pigl enda javel da Mael Kfeller e nia giavigia Eminem, Houdini.

Houdini, il giaveis da musica pigliendo già l'anniversario da Mael Kfeller a Savognin. Festa d'anniversari, oz era in la puntreisa muster, schon er la cugina, allo, sto esser sensazionala, Martina Bundi Palì, o il zons, giavisagni irci ella pogaldeir in stupend desert, oz. Preziada Martina, sil 96 aval di de nascientia, gratulaine, gevijainen us a vus buna sanadate contentientia, vus essas ina ruaseivla persona e gudis il ruaus en combra, da leu veis vus ina buna survesta per contemplar ce che capeta giuador. Vus s'allegreis e godis il temps insieme con las visetas della famiglia e personas inconoscentes. Cara Martina, nus gevijainavus tot bien e biabia las uras da compagnia en nias miets, cordials salits da concusadents personal e meina casa dalla puntreis a Muste. Per ambeleir quel anniversari da 96 ans da Martina Bundi Palì dat il in hit da Dario Hess. Veta biala, una special ossa per nossa giubilara a Muster.

0: Dario Hess, Veta Biala, il giovesch da musica piglia 96 ava l'anniversari da Martina Bundi Palì enten la Puntreis a Muster. Iter le certe er las gratulaziuns da lunga savetzer vus otters gratularci cun ascetz enza cicio oz anniversari. Ivagna schon sruenia oz en herzig telefon da dena mataccia da novons.
1: Elles gratular del persis Seta l'anniversario e c'è la bella fortuna e fa bless gol de hockey e tutto il buono.
0: Angelina Neff da Novons ho telefonò per gratulare a sis frar Mick Neff da Ramush. El fesivesha oz l'anniversario da Setons Giavijan Adel oz er ena fitch coola party.
2: Per vos
0: per ulteriori gratulazioni se avete gugente telefonare ant il studio 0800 25 25 30 o bagnere per mettere salizio d'anniversari per WhatsApp 079 270 07.

0: Quel è RTR il lindesdè a 12 minuti sei legna e dat ulteriori gratulazioni. Buonasera Aldo Manecio Birsfelden.
1: Buonasera Sergio Acquera, buonasera. Io per la Nationals per gratulare il mio camerata scuola primaria. Ella è il Mademo Mondial del 46. A noi festivamo al settembre, al quarto di settembre, ma in il settembre, tutti siamo stati a festivare i nostri 80 anni. Io spero che di quel 43 giovani e giovani, che non siano 46 e che non siano insieme alla scuola primaria, vengano insieme a noi. Io sai, non sono in perca in via, in via la perpetua data, in via di quel che in l'ultima venne, il Dorigadol, Edenison, per esempio, l'ex stata l'Australia, io sono buffo di essere venuto. Aber oggi vai l'essere gratulare del mio camerato Claudio Gadol. Claudio Gadol è stato Bonaduz, e le crescenze che io a Mustè, noi siamo insieme alla scuola primaria, su enter St. Claus insieme, molto già con i padri, non si erano più in massa cattivegna. Schlauda, schlauda mai, se si vogliono sagen, se vogliono sforzo discussione al 4 settembre di quella schnocca che non vengono fatti insieme con i suoi insieme in Claus della scuola. Bien, Claudio Teitler, io ho diviso da chi oggi tutto bien, in piala fiasca, io spero che ti faccio in te fiasca, schlocco fino a quei lulz 4 settembre mostri. Tutto bien, a sinistra vasè, ad un grazie per te annunzio, scoglio a Dio, e se si annunciava della Laurenzia a Mustè, che non vieni tutti insieme. Io spero, è quello di me a nada, caudan uso mai al radio, venien e insieme al 4 di settembre a Mustè. Bien, tutto bien, in BD, a scomusica, da un dirigiao del Radio Romans, da Mireille Mathieu, Acropolis, adieu. A scoglio a Dio, oggi, e in el radio è la mia e Matteo Edenison, al letto festivesse e 80 anni sconosciuto. Bien, osa calio da patrala, nus patrala, nus udin, tatla la musica, a tutto bien in altri capo spai.
0: Aldo Manec, tu teni anche la domanda, vos otros isce sciona in a gronda a nada?
1: Genus eran, ad ascocco il saccio governo, nus 43 a fons, buce burbes, ma dort sind wir so circa 20 schon. Jeder kann es gewinnen, der fängt ja schon von uns, der kann es nicht gewinnen, Mai, gewonnen, wo, so was sehen können uns. Aber als wir es gewinnen, kann ich in der Diale fiasta, an der Mo, ich lese, dass tut, wenn ihr so ein Zemmen, was ja in Zeit Mai schon bei ihr, der Wasserka, kind weiß in Lampen.
0: Ah, precis. Claudio Gadola, el può ossa s'allegrare degli agiaveis da musica pigliassiso, cantava il Mireille Mathieu Acropolis, adieu. Salezza Birsfelden, adieu Aldo Manec.
1: Au revoir, senza vedere, ciao, adieu.

Matiu, ansemen con il ensemble de canto Sia mi, fitch bel er per adempleiren giaveis da musica d'anniversari, e stop il 62 aval da Kurt Hunger a Coira.

Il cor viril Ligia Grigia el Iester per ad ampleir dus ulteriors anniversaris oz Giacun Giuseppe de Gonda feci vescia il 57 aval anniversari Fabian Kleis po cumplaneir oz il 62 aval de da nascenza.

0: RTR il Lindesde, Karin Luzio al telefon. Fa plagiar, buonasera.
1: A me fa il plagiar, certo.
0: Ci può allegrar da saleiz d'anniversari?
1: Il est gratular a Sonder, Andrin, da Sterva, el po ot festivarti di spettava l'anniversari. Gratulare del da tot cori, va far che cionza vi far personal manch, per telefon. Ele simple manch, in stupend, cer, social, tip, in drin resta exact cu ci te ist. I valora santice al ter la gugent pesa, i sper ci rei a drec, per nom da che la cantadora.
0: Ivania Cato,
1: Ivania
0: Cato, Cesa, per fare un plagiar, rozza piglia di sedaval da Andrin Sonder. Fagianza, Gugent, Belzio, Mazdei, Karin Luzio.
1: Madema Manch, Sergio. Ciao!

BMF, César in portal da musica scriva è una cantadora americana con specialità da R&B e sto ozilia giaveisce da musica piglia di sedava l'anniversario da Andrin Sonder a Sterva.

0: RTR, il Lindersdè con gratulazions pels avanç da Fanador. A vus oters ci vez il zonzoz giavijains ven avant tot bung piglion nof da veta oz bels anniversaris enza ci poer s'allegrar da deira farbogn a scuol il è quel oz mael Kfeller. Las entradas pigl bogn engiadina vignan termessas per posta. Tant pigl moment al microfone sto Sergio Guetsch o fac plageir giaveis ven avant in bel siva mezzde.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdi tar RTL. Con sempre verz. Hits. Escouvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: las novitats der RTR.
1: Il congedi de maternitat doit venir prolungà in Svizra ed il nov primminister britannic a surpiglà ses uffici. Il e las duas, meu nom, Erwin Kadov, benvegni. Inna migliora sanedat per mamma ed ufant, inna colliazion pli strecce con il popin ed a main stress per la famiglia. Mammas svizzeras do eine verde bunne in l'avenir sis mais congedi da maternitat. Oz an petizionaris inoltrater la Chancellia federale redont 110.000 sottoscriptions. En finossa vala in Svizzera in congedi da maternitat da 14 emnas. Blairs Pajais Europeks conceden in Blair pli lung temp de genitors. Las persunas gan sottoscrit la petizion avisation in a Svizzera pli attractiva per familias e pli orientada vers il futur. In anterior parlamentari cantonal della PPS da Largovia doai iren prajun per vite duranta, qua pretende la procura pubblica ca purta plant contra l'om da 57 ons. Ad el ven rinfaccia greves delicts sexuals. Trant rauter doai el aver narcotisà pliras donas per sil suenter violare la sexualmain e filmar questas acciuns. Trant las unfrendas satiatia era in a giufna da 15 ons. El sto ossa responsar per vida pliras emprovas d'ammazzament, pliras violaziuns e profanaziuns. Ozesi puspesta da speciars in las vias svizzeras. Da mezzdì era la colonna avanti il portal nord dal Gotthard des 12 kilometers. Tenor il TCS monta queredont 3 uras da pli temp da viadi. La ruta dal San Bernardino non ha po' bec venir recomandata per quel tunnel sarà su entra in accident. Il traffic ven via sur il pass. In direzione nord era la colonna tra Quinto ed Airolo 4 km, quel che monta circa 40 minuti da pli temp da viadi. La Gronda Britannia ha il cinciavel prim minister Eifer Cinch Ons. Andy Burnham surpiglia per immediato il post da Keir Starmer. Avanti mais aveva Starmer annunziato sa retraire per quel che sia partita Labour aveva registrato naus risultati tra inquistas ed elezioni regionali e comunali. Osa dat reg Charles a Burnham l'incumbenza da formare in una nuova regenza. Burnham era infin qua presidente della città da Manchester. Venerdì el venia legisco persura della partita regente Labour ed uscia tenor tradizione sco prim minister.
2: La meteo.
1: Oz stati malgranci in snivels per gronda part su lei e le svalades dal sit ponen squintare il suentermezzdì con una pluvida o l'altra. Il pli frest venia nel surses con tranter des 12 e 22 grads, il pli ciaut en sot selva con tranter 23 e 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai pliras colonnas, in agiada tranter quira sit e penadots, l'ura avanti il tunnel dal San Bernardino in direzione sit. Letze sarà per vide un accident, il traffic venge via sur il pass. Ma già avant kir sur il pass esi da quintar con radonti in ura da pli temp da viadi. Plin avant è la 13 bloccata per camions tranter il tunnel da Casanavalt e San Bernardino, quel stongerar via A2 ed il tunnel dal Gotthard.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suento mesdì der RTR. Concepto Verz Hits Escovridas Musica non-stop

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il congedi de maternità doveva venir prolungato in Svizzera ed il concern chinese AliExpress sto pagare in aut gesti a lui. Ich das Treis, mein Name, Erwin Kedow, beim Veni. In migliore sanadat per mamma ed ufant, in colliazione pli strecce con il popin ed a mein stress per la famiglia. Mammas svizzeres do eine verde bun in l'avenir sis mais congedi da maternitat. Ozan petizionarias e petizionaris inoltrata la Chanzlia federale radont 110 mili sottoscriptions. En finosa vala in Svizzera in congedi da maternitat da 14 emnes. Blairs paiais europeis conceden in Blair pli lung temp de genitors. Las persunas can sottoscritt la petizion avisation in a Svizzera pli attractiva per familias e pli orientada vers il futur. Il commerciant chinese AliExpress sto pagare all'Unione Europea 550 milioni di euro. Quei è il pli out gesti che lui ha da in finosa in quest connex. La ragione che AliExpress na emnes alla lunga bec prendida vent da sia plataforma termails malsegirs, produkts de cosmetica privlus e vestiadiras falsificada. Il concern mamma Alibaba ne bec d'accord con il gesti, quel ne sa bec commensurà ins examinescia opzions. La Gronda Britannia ha il cinc avel prim minister ai fer cinc ons. Andy Burnham ha surpiglia il post de Keir Starmer. Gist zwinter che le entra in uffizia, Burnham annunzia las pli grondas reformas dals Davos 40 ons. Ja, wenn us gist a dir tras questa porta da vos mai e dar mi es en primas ordinazions per far in a fin al fatg che tantas persunas en senza sot tec. La Gronda Britannia stoppia musar al mond che la saia abla da reconquistar la stabilitat.
0: La meteo.
1: Da meunen ils nivels l'emprim pulit spes en il decurs dal di dati da pli sulel con singuls nivels da cumulus ed uratis, mesemna dati per gronda part sulel.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 ai colonnas tranter quira site Penedoz sco era tranter Medels e Mesauc. La esida quintar cun radonti nura da pli temp da viadi suenter che il tunnel dal San Bernardino esta serà. Intanto è il puspe avert.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen zusammen de nos redaktur de Musica, Flavio Tour.

0: Las novitats der RTR.
1: Il tunnel dal San Bernardino è sta serà per vid in accident in tal del Buspea Vert. Ed il congedi da maternità doveva venir prolungà in Svizzera. Egli è la squatter, mio nome Erwin Kaduf. Benvenuti. Suenter in accidente il tunnel dal San Bernardino sta serà oz plire sures. Ils autos de persunas en vegnits deviats sur il pas, entant che il traffic pesante venia retenis in ils pausadis de Campagnola e Valrhein. Entant il tunnel puspea vert, ma in conseguenza ai ancadine colonnas. Tenor la polizia centunala e l'accident capita oz avant mezzdì curt avant les dies. Che la ruta dal San Bernardino non ha bec pudi venir duvrada scor ruta da Guncida, ha di conseguenza per la ruta dal Gotthard. Avanti il portal nord da Letz e la colonna stada infin 12 km. In migliore sanadat per mamma ed ufant, in colliazion pli strecce con il popin e da main stress per la famiglia. Mamma svizzera tu eine verde bun in l'avenir sis mais congedi da maternitat. Oz an petizionarias e petizionaris inoltrata la Chanzlia Federale redunt 110.000 sottoscriptions. En finussa vale in Svizzera in congedi da maternitat da 14 emnas. Blairs paiais europeis conceden in Blair pli lung temp da genitors. Las persunas che han sottoscritto la petizione avviseschen in Svizzera pli attrattiva per famiglias e pli orientata verso il futuro. Il commerciante chinese AliExpress sto pagar all'Unione Europea 550 milioni euro, quel pli alto giusti che lui ha dato in finosa in questo connex. La ragione è che AliExpress na emna sa la lunga bec prendida vent da sia plataforma termails malsegirs, products da cosmetica privlus e vestiadiras falsificada. Il concern mamma Alibaba ne bec d'accord con il giasti, quel sa ia bec commensurà ins examinescia opzions.
2: La meteo.
1: Da meunen ils nivels l'emprim pulit spes en il decurs dal di dati de pli soleil cun singuls nivels de cumulus e duradis. Mes emne dati per gronda part soleil.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnas tranter Valrhein e Mesauc in direcziun Siti gli ad acquintar cun entun mesura de pli temp da viadi. Ma dem main ai colonnas tranter Rotenbrunnen e rechen au la punt in direcziun nord, la monta il temp de specie entun in quart'ura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais sin rtr.ch.
0: Il suento mesdì der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escubridas. Música non-stop.

mai. RTR, sempre mai, per tutti. Cover me in sunshine.

0: Ils hits de stad per vus.
1: Du hast mir letzti gesagt,

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Las vacanzas da stat an colonna. Las colonnas della montagna se per bec star an colonna per ir a dormir. E las colonnas per far medada de na scola an l'otra, che è nos temas. Ed uscea, ja, las colonnas della vacanzas da stat ordine a vot in se bec sto officia, cals deis an ples lias.
2: Es ist nicht unerwartet gekommen, also das heisst, es war wirklich eines der verkehrsintensivsten Wochenende in der Nord-Süd-Bezüchung.
1: An Colonna in Stadt Forza, er, tot tenor per er an Montagna, la domanda di Luxus da Hotel, per eine Cemona SAC, e bec parteir i dormitori con otras persones.
3: Oz, es uns in Tick, sind disai wie din cert Luxus.
1: E se la scuola fo midada entles evitar las colonnas.
4: Greta Schkazar in Zelec per Mincia Vrace, Mincia Cioma, ci vuole sei giù da Scela, a Scienz Schkaz in Blevs, vuoi tu Blevs più simpola.
1: Bernitz con noi a farmi dada, ni Stetz con noi in colonna, ni c'è era degna, e microfono Toni Poltera. E a Puspeneda Colonnes, la fin d'emda, er la fin d'emda passata, e la lavegna sa struclada tras las veies grigiunges. Gli uffizi da construzione bassa, le sospicie ci detta in una fin d'emda intensiva, ma obbe facchint con gist tant traffic. Le vacanze in Svizzera e terra tudescia è in motif, gli uffizi che tescia da Cermang ci sei a becci da spicir ossa mincia fin d'emda da stat tales colonnes tras le svesnanches grigiunges. Milena Bassin.
5: Venerdì sera ho che cominciò con ger traffic sulla A3 direzione San Bernardino. Che ciò significò retards per automobilists ed automobilistes. E sanda semles colonnes allora già formedes la bunura bot trenter cuira e rihanau. Las vias deren per part surchargedes fin in lundesdi. Andreas Pöhl, de l'uffici de construcción bassa, ci des responsabel pel management de traffic, guarda in avos in una fin defna intensiva.
2: Es ist nicht unerwartet gekommen. Wir wissen, dass die Ferienzeit jetzt in vielen Bundesländern, bis auf Baden-Württemberg und Bayern, ist eingetreten, genau das Wochenende. Wir haben in der Schweiz alle Kantone, die jetzt Ferienzeit haben. Wir haben auch Rückreiseverkehr schon am Sonntag gehabt. Also das heisst, das war wirklich eines der verkehrsintensivsten Wochenende in der Nord-Süd-Bezüchung.
5: El hat die Männer fat quint cum ger Traffic, ma na just content. Però per quei detta quei Explikations.
2: In den letzten zwei Jahren hat es immer so einen Samstag gegeben, wo es Spitzenmomente gegeben hat, dann meistens zwischen Chur Süd und Chur Nord. Jetzt ist es darüber ausgegangen. Wir gehen auch davon aus, dass die aktuelle das Reiseverhalten sich auch ein bisschen geändert hat aufgrund der Flugpreise und auch aufgrund von gewissen Destinationen, die weniger gut angeflogen werden können, dass es jetzt einfach eine Tendenz gegeben hat, um wieder mit dem Auto, mit dem Wohnmobil zu verreisen.
5: Per esempio, es il traffico è stato saldo al Gotthard. Questo è il tenor Andreas Pöhl, che la liet che a vacanze viaggia con l'auto verso il sud. In Grigion è molto solo il traffico che usito. In più, sono persone che erano in picche nida in azione. Questa è stata una fin d'efna straordinaria. Ci sono stare in colonna e le prossime Finsdefnes con cui noch quinta Andreas Pöhl.
2: Also grundsätzlich haben wir natürlich immer ein Wachstum vom Verkehr. Das sind die 1-2% pro Jahr, wo wir ohnehin Wachstum haben. Das heisst, die Situation wird sich sicher künftig einstellen. Aber gerade die Situation, wenn wir sie diesen Samstag angetroffen haben, gehen wir davon aus, dass wir die künftigen Wochenende nicht haben. Das nächste Wochenende ist nochmal so etwas, wo es nochmal ein bisschen mehr Bewegung kann geben kann. Nachher gehen wir davon aus, dass eigentlich ein südwärts fahrender Verkehr nicht mehr in diesen Dimensionen wird sein. Dann wird es dann wieder der nordwärts fahrende Verkehr ab Anfang August wieder geben.
5: La prognosi del traffic per le vacanze da stat 2026. In Germania sono le vacanze per grande parte a fin intorno mitte da vost per parte in settembre. Ed in Svizzera comincia la scuola per ciò mitte da vost.
1: E a menge blir traffic ni in accident tot simple motivs per neir an colonna. In tal oido ir oz an l'autostrada in accident las novetats osa con Irvin Caduff.
6: Sönder in Accident, il Tunnel dal San Bernardino stasserà oz per bun 3 ures. Ils autos de persunas em venit deviats sur il pass, entant che il traffic pesante veni retenis in ils pausadis da Campagnola e Valrhein. Entant il Tunnel puspe avert, ma in conseguenza ai ancadina, colonnas. Tenor la polizia cantonala e l'accident capita oz avant mezzdì, curt avant las 10. che la ruta dal San Bernardino non ha bec pudi venir duvrada sco ruta da Guncida ha di conseguenze per la ruta dal Gotthard. Avanti il portal dal nord del Lez e la colonna sta da infin 12 chilometers. In migliore sanadat per mamma ed ufant, in colliazion pli strecce con il popin e da main stress per la famiglia. Mamma svizzera do una verde bun in l'avenir sis mais congedi da maternità. Ozan petizionarias e petizionaris inoltra ter la Cenzlia federale a radont 110.000 sottoscriptions. In finossa vale in Svizzera in congedi da maternità da 14 gemnas. Blairs Pajais Europeix conceden in Blair pli lung temp da genitors. Las persunas che hanno sottoscritto la petizione avvisation in Svizzera pli attrattiva per famiglias e pli orientata verso il futuro.
1: E nox continuain las novetats con convegnas de cartel ci partocen firma Svizzeras.
6: La Commissione dell'UE rinforza sia procedura da cartel contro il concern svizzer da chemia da costruzione Sika ed Auters fabbricants. Trantre il 2025 e 2022 do in quel zavair essersa convenits da vart prezis da materia supplementare per cement, beton e malta. La ragionza è stata il scust crescits per materia prima. Sika ha declarato cooperare con le autorità. Le imprese pertucciate possono esprimere davanti le rinfacce. Se quelle si verificano, smanacen multe di fin 10% della svelta annuale. Il commerciante chinese AliExpress stoppa iar all'Unione Europea 550 milioni euro. Quei è il pli out chiasti che lui ha da infinosa in questo connex. La ragione è che AliExpress na emnas la lunga bec prendida vent da sia plataforma termals malsigirs, products da cosmetica privlus e vestiadira sfalsificada. Il concern mamma Alibaba ne è bec d'accordo con il chiasti. Quella sa è bec comenzura, ins examinescia opzions. La Gronda Britannia ha il cinciavel prim minister Eifer Cinch Ons. Andy Burnham ha surpiglia il post da Keir Starmer. Gist zwinter che le entra in uffizi a Burnham annunzia les pli grondes reformes dals da vos 40 ons. E venius gist a dire tras questa porta da vos mai e darmies in primes ordinazions per far in a fin al fatch che tantes persunas en senza sot tec. La Gronda Britannia stoppi musar al mond che la saia able da reconquistar la stabilitat.
1: Sport che monta oz anche un po' campionati mondiali da ballapè e manca a iocr.
6: La Belgia si separa da Rudy Garcia, scotrenader dall'equipa nazionale da Balapè, malgrado che il Belgio ha contagi il quarto finale del campionato mondiale. Il contratto che va live fin la fin del mais ne bec veni prolungato. Io abbandono la Belgia in la Liga A della UEFA Nations League e tranter le soci migliori equipe del mondo, il francese da 62 ans Garcia dice tenor comunicazione. In il quart finale aveva la Belgia pers contro la Spagna, che alla finale guadagna il titolo.
1: Io las cinci e nuf.
0: RTL, il magazzino. Della Saira.
1: Nos Gianni Montogna, più esatto nella Ciamona Terri, con la domanda: dormire con plese persone in una stanza? Che è bec di me l'avancia sei like?
7: Volontari, e si voc, e ei, in Zelecina in Albert, qualin disturbi, qualin disturbi per Pauk.
8: Das ist ein bisschen eine Herausforderung, so immer ein grösserer Schlag. Aber jetzt, es gibt wie immer mehr zum Teil auch Zweierzimmer oder Viererzimmer.
9: Bei Baul er kann ja schien. Er hat ins Leben eins in quel Spitz. Er schaut er ins Bromste Fakoi. Oz essen uns in Tick sind die Seiwi in certain Luxus.
1: Er ist in der Tschada Schola von Midada, das er schaut von der Wurz a Savonin.
10: Speziale Fragen der Puderin. Trizzerà in la nuova stanza della scuola con nuove possibilità e E allora beneventari un fanzi a Vosco, plein Norvegias, nella nostra nuova chiesa da scuola.
1: Da dormitoris, ci è in becce stanze da scuola, o saprò per elaco.
0: La meteo.
6: Da meunen ils nivels l'emprim pulit spes, en il decurs del di dati de pli soleil, con singuls nivels de cumulus e singuls uradis, mesemne dati per gronda part soleil.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada A13 ai colonnas tranter Valragn e Mesauk in direzione Sid, ma dem meine ai colonnas tranter Rotenbrunnen e Rechenaule Punt in direzione Nord.
1: Durant dus ons in ia biegia, ins 17 de vost, vini lor la nova scola primara a Savognin surdada ets scolars e las scolares. Avant però, stona troman giang ner fac mi dada e che vin fac ossa. L'emte passata, per esempio, è neide scasada la scuola provvisoria Casalocf an scuola da Savognin, la nuova Federico Belotti.
11: Noc stessen zwei rein, per scargè.
12: Aber doch das.
13: Gif già domani, il sedes da Fanador, les oggi la domani. Se il parcadi della scuola primaria a Salouf e gli autos delle scolastes an planeides con scatles da bananes, plan roba da scuola ci sto eire Savognin. Ed il slubranz del Cumegno an cargè il Ciaranex ed en busta vicira plan con puls per la nuova scuola. Chef del Deda Farmidada e la scolasta Zegna Pite Dosch.
10: Gli ei fic bagn, non esistent a vonda jogt, a dischen zu scheia er fic efficient, ed vain gio da bellan chatta sa vi con c'è plan e c'è successiun, ci nox casagn, con che ci vain gli access alla entrada principale della scuola, sur il plaz da scuola, che l'access vain zangal otza dumang, ad allora già in zo sempre con le etage se som, ci la roba greva, vegens bed da portare allora l'em da proxima di da pigiudemen fin se som.
13: Dus ons è la scuola primaria a Salouf neide duvrada scu provisori durant las lavors da construcziun della nova scuola a Savognin. La scolasta primaria o experiencia cun scasar.
10: Nox ischen spresch profis de scasar, perché ci per parte che os già la terza già, i terzo on en roda, ci mi dagni lì, ad os in zaccoge semplicemente ci tots en letz, ci scasain la davoseda, in zaccoge però ci tots en satisfaz di biec.
11: Laura, che la coduna era tanti auto, so sfracci. E un coupé in comanda.
13: Buon 10 minuti spittarte la caravana a Savognin per la nuova scuola grava. Quella consiste orda dus biecs novs, ainti il piccen e ainti la menza e la struttura del de, ainti il grond biec en las stanzas de las classes primares e la scoletta. Il biege de speras con la sala gronda e salas da ginnastica è nia rinnovò. Bleres scolastes ed en scolast è nia s'agidare farmidada, trant'elzer Jörg Bühler, ciò co ancet con sia carriera da scolasta vant 40 ons, ed era co e Sandra Balzer, la scolasta primara.
14: E anzi, c'è che l'inna gittò, gli ho usato l'imprima di ci sono, ci vuole che ci vai proprio ora, e scende piacevole.
4: Greta Scasar in Zelez per Mincia, Mincia Braccia, Mincia Cioma, ci vuole giù da Scela, a Scienz Scasa in Blevs, vuoi tu Blevs più semplice, con che c'è giù l'occasione per me che ci sia Nicola Farchi.
13: Sostinda atelier del Comen de Zursés, ci gida con cinque uomini da Scasar da Salofa, Savognin. Per Jason Maverick, l'uvrant del Comen de Zursés è il franc special, c'è il podri zerante con la scuola, noi ci gist dus da sies tre infanz vignan ad eire scuola ed en la scuola da musica.
15: Ja, ja super, ja, finde es super. Richtig cool, gross genug. Garten sind super, Spielplatz. Sehr cool, so.
13: La scolasta Laura Bonifazi, ciò do scuola ils davos d'usons a Salouf, s'allegra ossa dat puspe tornare a Savognin e dat esser unia puspe con las otras classes e la scoletta.
10: Oia, frang in grande venimento, di ossa cool d'aver qualche nuovo biece, a grande stanza, si è clear, ischens puspe tutti insieme. E dos d'ori las forzas di antir team per scasar, Salouf, la Villa Aurora, Barnain vinno a coscia, ischens puspe, e a tutti insieme.
13: Anche nina esperienza con dar scuola o Selina Bühler, ella vingist fresch della scolota da pedagogia grigiunga e vigna dar scuola alla cinciavla classe.
14: Also, ossa sono un po' nervosa. E per me è so viel speziell, da usare la scuola, perché ci vuole per la prima gede la scuola, da ein da weins. Io sono eh nicht, chi vede la mensa, però come becian, perché è per me blair nuove impressions.
13: La midada quella è Gartageda. An terma da dus days o la scuola fac midada da Salofa Savognin. Giosch Casada è la scoletta, ceneida dalla villa Aurora antil nov biec da Graba. E possibilità che il on total vanciacater omens e donnes dalla scuola ed il cumegni.
1: Ed il smalez de quella scasada dell'antira ciò da scuola, ni places per fin, catezze nostra panna d'internet rtr.ch. Schon in ein Tiercentenär statt la Ciamona Terri, schon ai Ohr della Graina, in a Collezion tante la Val Zumvic, Val Lumnezza e la Val Blegno. E clair, iz de vos centons erneida e samedada la clientela e con ella iz basinze che cin specia, renovazions oi do in per. Con restaurazion di Jan Passo oi do ciombras pipicnes e novas installazions sanitaras. Perciò ci chei esto necessari, raccinta osanox. Nora Pfister.
16: La Camona del Terri, situada a Jur de la Greina. De piccia nons dati già ella, a de pilù e semidau bia. E le vigni de pi gronda a pi moderna. La primavera, ansa viu finì la davosa renovazion, ansemen cui architect John Antoni Caminada. Per l'inna hai dau combras pi pinces, per esempio per 2, 4 ni 6 persunas. Per l'altra, en ils leds els dormitoris grons, vini dividi en leds de caiuta pipins, che in perci giù cun aises. Tenor Jochen Schirman, che i guardia camona de pila stad 2021, an quelles midades fac de besign.
17: Es hat ja schon 2008 einmal einen Anbau gegeben, wo man auch Zimmer gemacht hat, und jetzt hat es noch ältere Zimmer gegeben, wo wirklich noch so Massenschläge waren, wo viele Betten nebeneinander waren, was einfach nicht mehr zeitgemäss ist. Und jetzt war einfach der Wunsch, dass man kleinere Zimmer hat, dass man wegen breitere Matratze hat, dass der Komfort für den Gast gleich wegen steigt.
16: An Tokenus will eben Pia, pauk Platz, pauk Komfort, nicht in der Sphäre private. Der Co. Diermen Horst des Camonas del CAS, lu in Summe voluntariamein in Kombres de 10, 15, ni 20 Personen.
7: Volontari, esi bock, ei, in se lecce nein alviert. Qualin disturbi, qualin disturbi per Pau.
8: Das ist ein bisschen eine Herausforderung, so immer ein grösserer Schlag. Aber jetzt, es geht immer mehr zum Teil auch Zweierzimmer oder Viererzimmer. Und das lohnt sich dann gleich, wenn man so die schöne Aussicht und alles da hat in den Bergen.
18: Per me vai bu da dien in teja a velu al luxus, per me vai di l'auto di per is il culm, ni sin in glace, ni sin in isur in filo, a jetze quel che da da mi lu, che è janim de halt, non da diu quella speruras che va a dormire, e hal busco a casa, due se bu essa sco a casa.
16: Dormitoris grons en pia pitost in stue, per lu suenter se ve gudela pezza la natira, a compras pipinces propi in desideri de las viandontas e dels viandons. La Camona del Terri ha buma sur vigneu de quellas e le installazioni sanitarie sen vignides modernisades, sco Jochen Schirman declara.
17: Da hat man jetzt Frischwasser duschen mit kaltem Wasser. Also nicht wirklich wie eine Dusche, wo das Wasser vorbekommt, sondern wirklich, wie man es eigentlich kennt von einer Sauna, wo ein Wasseranschluss ist mit einem Schlauch, was aber mega geschätzt wird von den Leuten und wo wirklich auch ein gutes Feedback zurückkommt.
16: Die la Dusche, Leo, wann es meines Dils Hospes Ludenton de Paar. Certins Beneventenella, da d'auters vegna la titulada sco Luxus, che seggi buona cesare sen in a camona e las montognes. Sin quella critica risponde la cassiera della sezione Piz Terri, Selina Schmidt.
19: Nus essen buon hotel, aber sin l'autra vart capesce o elea ni voles ti in teg al comfort, sti vasi do che ti sas forse falle tusche a dormire in combras pipinches, al davos tu e nus porger quel che lei pretende per ciò vegna ni buon.
16: Suente la devosa renovazione e con un tic de pli confort che von, duen os pia tutti gli hospes se senti ben e la camona del Terri.
1: E per le fotografie, su la nuova camona Terri, vei or, capezza la nostra panna d'internet. Actualità della sera, qui il magazzino di Zvanj da Fanadoc, che fece il stop in momento, Yvonne Simon è stata la producenta responsabile. Vordo delle novità, se ci rocca, o Irvin Caduff, e dai microfoni, a zur Kompanie kein Magazin, Toni Poltera. Ein paar Momente katets i Magazin antir den Tratsch. Se nos appare d'internet rtr.ch, lo katets anche na decia massa, fasche in a visita, fasches plagecr.

0: so gehen. Roland Kaiser, kein Grund zu bleiben. Baronitz Spagnols, ossa CN Campions Mundials di Balapè. El Saturnen Calasores in Europa, vodet in Spagna, con l'or pocal e von gronda festa. Il final, Spagna contro l'Argentina, stun final, scusin so forse savi spicirem, in final con il Spagnols scovictors e calzon spers l'Argentina, scu schlets cion pers. Che uscirà resimo che il finale di sera.
1: Mes Radio, mia lingua.
0: E bella penna, l'ho tanto rotto anche adesso il tema che è la mesura Cotternox.
2: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

Lily Allen. Sivi il campionato mondiale da Balapè è avanti la qualificazione per la Champions League. Di scegliere vale già domani sera per il campione svizzero per tun la seconda ronda di qualificazione. Nella terza ronda sarà allora spicciare squadre dalle da Faröer e dalla Lituania. Domani sera scudetti Gioia Thun, il svizzero Orto Cial, che è la prima partita da Cinstogir, il Barnese riceve Dinamo Zagreb, anche la seconda ronda della qualificazione per la Champions League. La partita in suoi vordar sen SRF Dus. Questa sera gioia alla terza ronda della qualificazione NIO. NIO ci gioia allora contro la scelta di Citun Gudonia contro Zagreb la prossima ronda, poi contro Klavski, ni contro Drasfarer, ni contro Kauno Zalgiris dalla Lituania, che la partita allora è tra 34 e 5, ni its Endes Davost, che la terza ronda della qualificazione della Champions League.

0: ti mai più.
1: Ans Andradec che ci portoccia la Champions League, la ronda de qualificazione per Thun. Si guadognen naturalmente voi in avanti, si perden però era possibile ci insvo in la Europa League. E l'as ves spicira Thun, il con Sisternader Nov, con Gianluca Privitelli, il duel contro Reykjavik, ni Hapoel Be'er Sheva di Israel. E perché in una possibilità che si portoccia il club di Thun e la tribuna nazionale e internazionale di club Ballapè, da club. Adesso, perché ci sono spiegati tutto a te, sono Kim Wilde, Cambodia.

Tschirn, cantoi un passo camera gist sentia ed in 8 minutes tangen il cit a navos sil deda dots oz iz vanj da fanadocni in ves edec il de siva ci la Spagna è diventata campionessa mondiala ni siva ci ils spagnols en davantos campions mondials e la Spagna omuso ad argentins ci ci è il meister.

Mia mia, ciara bella engendina vangir santia ed in 5 minutes ecco tenux ed et vos otros a ciano travanc las 6. In filotto leisen la Lighthouse Family con hai. E isa corsci otzi zvanc de franaduc e beciang propa i misdi. Forza vini che anc asemidar las davoses 6 ore da calzvanc da franaduc.

0: Il di der RTL.
1: Ü appinau per vus ina survesta dals pli importants temas da dots liendis dis. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Anchevin cul tema che accompagna nus schon da pila fin diamna. Il traffic de vacanzas vier sit. Il tunnel del San Bernardino on est viu sarà oz durant redun 3 uras tocalina per qua che 2 autos en colidai al tunnel. Per vide quai se luera la colonna avano il tunnel del Gotthard venida a un pli lunga per parto con 8 kilometers. Schon il venerdì soi en sciet con colonnas se la ruta del San Bernardino ad era se las vies principales del Svizz per lung l'autostrada a 3. Emprendere ne flungace s'integra in un sistema di formazione non inconoscente, quan genif personas dumeniau. Personas tien venidas sco fugitivas o fugitivs al grijun. Elas ons viu absolver agli emprendissadi cun success, den osa per exempel in optica, in elettricista montaja, ne in specialista de tira. Accompagnau els on personas del post specializau integrazium del cantun. Midaina vende quels che on faci als emprems pass al mondo alla lavura in Svizzera, tir quellas che fon in a pausa del mund professional per qua che on survenu in ufaun. In Svizzera una donna de bien 14 amnes con diedi de maternitat, quai sedi memia quert per ina de las fases las ple importantes alla vette di ufaun. De quai avisen als petizionaris che on inoltrau oz de plicia 110.000 sottoscriptions alla Kanzlia Federala. Pretendiu vegn 6 mains congedi de maternitat per les dones svizzeras. El giat Larry, che vive depi 15 anos alla 10 Downing Street a Londra, el sez ufficial del prim ministro della Gronda Britannia, o schon non predun conoscer bie prim ministras a prim ministras. Ossa stol puspessan disa vide dina nova faccia. Andy Burnham o surpriu al post de Keir Starmer. El reg Charles o incumbenzau el de formar ina regenza. Da un parot, si udivise da vus in abiala sera, e vinevaun bien diverti main col program da RTR.
2: Anzio per ci sei a cler becciliaggiat o da formare una nuova regenza bagn in nov prem minister. E a disto sceia poi dar tiz anglesi dat forse anche in un'altra confusion. Usce bleres mi dades dati lo. Sera Sancham con RTR, la Sera Sainz e Balapema con programmi proposti per la Stat, per esempio, Clara alla sesa mesa il profil, ni scu proximo allora dare un'oreia alla renovazione della Ciamona Terri.
3: Se non è vero, sto in Sassandi, non si è un buon hotel, ma se non è vero, capisci che non vuole stare in comfort, sti vasi da. Che ti sa forse fare tutto e dormire in combra di pinci. Se il vostro è nus, porgere quel che lei pretende per ciò, venga in bu.
2: Lux, usando le montagne, se l'architettura corrispondente, scusi architetto, riflettesce.
4: La libertà di essere di minci, minci in che dirmi in quello che la sia accena lì, cioè e la fine a strette che si serve contro la domanda, quel su lei viene, non ho il peso, vi, chi le ti vengi.
2: D'intanto ci noi già in buonasera e benvenia da pleda la renovazione disco prossimo con Nox dal microfono e Toni Poltera.
0: RTL Mes Radio Mia Lingua
2: Del Dusen Peter Maffay e Johannes Oerding. Ein Leben lang ist nicht lang.

0: Musica scu faccia per ena festa, e da propos festa, festa ni da faccia la fin demda passada a favore della rinnovazione della Chamona Terri, 100 anni dati tronca la Chamona, e che è una travancia matec favonda per appunto far che la festa della inaugurazione della Tigia rinnovata. Stada a quella festina è stata Nora Pfister della strada per dar una ureia e dar a nox una impressione da quella avvertura.
1: Io ho un buon mezzo a della Camona del Terri scuoio da do veni già preparato timor di io da bellezza aura pil giubileum da cianons. Cert urden vien transportau sils 2000 incienziatonta meters cul helicopter. Sco per exempel ils instruments de las musicistas e dels musicists. Gitarras, in contrabass, ni in accordeon. Ils emprems viandons e las emprems viandontas anegian fla l'urvia tia la camona alpina. Per ti en els già baula de meun. Certins de la Val Sumvich, autors de la Val Umnezia.
2: Ciao,
3: buongiorno.
2: Yes. Ciao.
1: Si cheu an conoscen biars in l'auter. Vinia en els ots per stada compagnia, per la fiesta de giubileum, ed è per vasela camona renovada. Per Selina Schmidt, che è cassiera della sezione Piz Terri, agi propi druau quella renovazione.
4: Also c'è che si gir meir, ne c'è che ai canusantina e els hosps di avvijan combras pi pinches e bosco pi baul che la jeut va sia vol dormir in combras da 15 personas, da 20 personas. E c'è che nus ven edi, che nus ven tusche si la camona del Terri e ai tusche con aua freude abbia sai mettere a vonca sinz venin di si la camona del Terri qui a 30 gradi, vans forse bogiena fa la tusche con aua freude.
1: La part de Von, incontra la Val Sumvich, è venuta alzata durante le lavori di renovazione ed è il medem momento in le scombre venite strutturate da Niev. L'intero progetto ha costato 1,6 milioni. In tutto porge la Camona os 94 leggi. Le scombre di 2, di 4 e di 6 che ha dato benevento le visite della fiesta del giubileum su entro che andavano in sguardo. Ed insomma, la Camona Nova para de plagé.
5: Io ne bellezza tedia, ella è fe grande, più grande che quel che aveva il spicciau. Asi plaia mi quei è col crap, ad len, quei è combinau e da do che plaia fe bene mi.
6: Bellezza.
7: Qual che è un natale mi veniu, te lo mi giudica tip top, un grande vantaggio ai chi nabu pli quella si grande scombras.
8: Io è bellezza, io è con quella grippa, con quelle dusche che sai io, e le scombre che hanno partito giù, bellezza, io è proprio un bel sentimento di essere in quel.
1: Scoggia la devosa restaurazione del 2012 è quella di Jon Vergau, stata sotto la bicetta di architetto lumneziano Gian Antoni Caminada. Le sfide di Baghigia e le montagne e in tale altezza seggiano bode sotto la città, scoggi. Il materiale sto vini trasportato al Leuc, Laura gioca in una grande rolla. A fa, scoe durante la fiesta del giubileum con solei, a plievge, a vent, se vens c'è che la vol. Inna delle fine miras le più importanti se gi stata da combinare la parte veia con la nuova della renovazione.
9: Se coe sin hybrid, sanzi gi, ma tutti in anzi un po' da homogenizzare, qua, da mie insieme con quel che veni in tocca. Allora naturalmente il crap. Il materiale che non dovrà essere fatto importante. Allora se mi ricordo, senza schrom, non che in un'epoca ancia, non che è da fin, qua senti, qua non si voglio mettere in avanti, ma è bu forse scegliere mettere in contrasto, che invece si gibbe a.
1: Le spreids delle scombre consistono scia per parte un od la crappa veia combinate con elementi nuovi da len. Che d'anton buon mo il materiale seggi importante per una camona e le montagne, quei accentuesce la teologa Florina Cavigni durante la benedizione.
10: A hütte is mehr als Stein und Holz. Ich glaube, dem würde auch der Architekt zustimmen. Sie ist an euch zum Acho. Ein Ort zum Durchatmen und auch ein Ort, wo Geschichten erzählt werden.
1: Innen in lauter neue Historie per la Camona del Terri Ai Frank Dau durant la fiesta de jubileum de Cienons. Redon 150 persunas an festival quai gi, cun musica, cun in viva ni l'auter, a principalmein cun stada compagnia. Suente las ciun, se svide il plazza von la camona pleonseu. Ils horsps til gi van puspei a casa. Ils auters gaudan am vina vonda seser ensemmen, ad a suenter se vi dormisch kin crap, si els auls e las combras novas.

0: Cingemdas, bella per totale, cingemdas, il punto culminante final iram la Spagna Cigodonia incontra l'Argentina. E con un po' di distanza può erdere per giudicare il turnire o però il nazionale svizzera. Ci ho per la prima giassia da 72 anni, puspene da contangia il card finale. Perslo, forse irpre de la carta cocina da brel emblo contro l'Argentina. Contando che i svizzers è e der Lala, stum, el citrinescia da più o 72 anni, il club da Balapè da Domat.
1: Con la prestazione si gir, also io sto giù a Bupper, che io sono fan della Svizzera, ma la Svizzera è non mi mai stata l'equipa più organizzata del campionato. Els andau in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione ha piaciuto einfach brutale a me.
0: Usè Eder Lala, c'è riunta della Albania, ma ci vedo se siete 35 anni in Svizzera. E di bella pe o Eder Anthony Sangens Podek e der Sis Num on Connex qui, Balapè.
1: Mio bab è Dinestaus in gran fan della Brasilia. Qui sono nasceus, aveva tre noms, si la gesta, qui erano Eder, Rivelino e Falcao. Cels dus erano einfach extrem complicati per noi albanesi, per cui hanno lui tutti decideu di dare il più semplice Eder.
0: E gli albanesi con una certa influenza brasiliana, scusi, Bab Lorenzo e Lala, ni allora un grand fan da Balapè. Per la Brasilia, pati cordi Lalas da Bab e Fei, soprattutto per la Svizzera e per l'Albania, da noi c'è il Raven, e cordi la Svizzera da incontro all'Albania, veniva proprio un po' un dilemma.
1: Also la EM avon sezons, creio, già stavo il giuco Albania incontro Svizzera. Leo aveva davvero un grande dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto stress che l'Albania spiarsi, ma scoglie quelle emozioni, quelle cose che avevo da scrivere. Per cui, also, sono in te più bia per la Svizzera, per cui io ero tutto da più anni che io vivo nella Svizzera che l'Albania.
0: L'Albania, lei e sua famiglia sono abbandonati in giata di zons 90 per i grandi problemi politici. L'Albania era curta avanti in una guerra. Per la fuggia, allora la patria, scusa la Svizzera, sentite anche il profilo di questa sera. Il profilo ci diceva in 6 minuti. Il profilo con Eder Lala, con Balapè, la fuggia e d'ambler da prim. Scusate, ci sentite alle 6:30. Disco prossimo. Cotternox.

Nemo. Du, dis un tune potera dei adia pil moment per oz, caldi la sera face pulite tot vin bung alla sesa mesa il profil co con Eder Lala.

0: RTL Il profil.
1: Al Balapai, quella Frank dictau in pauet la vet de Biachs, las davosas jamnas, il campionati mundial, els Stadis Unis, el Mexico, ad el Canada sveiau emoziuns e discussiuns. Al Balapai regia è una rola centrale e la vetta de mio hospital, profil e der Lala, anterior giugador ad api dusons tranader del club de Balapai de Domat. Al Balapai ad Anton e gidau e la surmunta ben in qual obstacle in sia vetta, con ojons a el stuiu bandunar sia patria, l'Albania qua provede al caos politic, la grande miseria economa, l'alta disoccupazione, l'Albania curt avon in uiarra. Vignus en Svizzera, la prossima Frida, el piarda sia mumma. Oza el sez famiglia, ai bab de duas buobas, habitesce a Domat, a meine giada pi bien si atons al center de fitness a Tuseun. In cordial benvegni, caras auditures e cars auditures a quel profil, miu nom Andreas Vialant.
0: RTL, il profil.
1: Ad in cordial benvegni è ad Eder Lala, ad un grazie per la visita che tenus al studio a Quera.
2: Yeah, grazie a lei, Fetch.
1: Gestern a vos delle vacanze, vois dic, ihr sera tornai.
2: Yeah.
1: Nu es stai, cosa è stau?
2: Nu es stai la Turchia, ad ihr stau Belezia, Kaul, super.
1: En in hotel, sco co kinsen canosci, in hotel de famiglia.
2: Hotel de famiglia, all inclusive, ad de.
1: Vacanze con la famiglia, vos vois duas buobas, can 10 a 15 giorni, gudiu quei fet, perché che en budit vani tjons, persulas en vacanze.
2: Quello è ciò, also la grande figlia ciò è il prossimo gli imprenditori, e quello è ciò è stato le davose vacanze per gli della normalità, è stato super.
1: Quello vuol dire che di una planizzare vacanze da stare non si nuove per la mar, sto essere, ni per prendere forse in te distanza dal trotto da minchia di?
2: Oh, nus, io vengo dall'Albania, noi siamo in disagio con la Fons, che noi siamo in città per la mar, e che ci sono le mie sveglie che non vogliono, le mie donne, e che noi siamo in città, noi vogliamo in città essere in città per la mar.
1: A cosa non si mette avanti quelle vacanze da din Eder Lala per la mar, voi siete pulite, attivi, per più di una sul plazzo di Balapai, tra nader, sciog, ma nader din centro di fitness, cosa non si mette avanti? Vacanze?
2: Osa meglio che più bella voner in te che più greve di mettere a voner le vacanze proprio senza fare nulla. Ma osa questo, sto se oggi vai proprio godeo e vai cantare o tutto e vai godeo la famiglia e c'è questo essere.
1: Fa nulla e godeo, come funziona?
2: In te che attività vai a giù, ma il più bello è godeo di questo essere.
1: Beach volleyball ni.
2: Oh, beach volleyball, wasserball, de, ciò che è in te fitness.
1: Vacanze in Turchia, in Curisa di noi in Autorliug, ni mai savens, es es hier quals Horsps regulars, kas mai sadin al Mademliug.
2: Also nu sessen so stai si hier 4 zu 9 in Turchia bo minchon, aber schön te spartiu si. Ja, quoi et si choi kan us mir rein schon, ki va einfach beinen us, kun us essen lo in Vacanze, sa quoi na destination ke blei fechen us.
1: A vacanze è la patria e l'Albania, os dati di es gols direct, sai, om raus winter a Tirana, kurze bien 2 ore, sind sei relativ spät l'Albania. Io sono mai stau, so, aber io sai che da delle rives, bialas rives con sablun, au asco, si les maledives dieni.
2: Coi oise scho, de l'Albania munia più bugenza cu i ottober, ni il favre, mars, per vesele famiglia, aber la stat munia schon se ne vautor, per cui che alte in te in stress che non sessen leo e di in te calciao, che sessen ogni visita la famiglia, tot

0: Allora, più bisogna ne ho altro la stad vacanze.
1: Pia, non che in te pi ruasai, ma la vacanze dell'Albania hai vacanze combinau con stress.
0: Yeah, senza gira sui, also il sempremes gis si gira, senza prendere un intec giù il stress.
1: Ademi rau bala pai, durante le vacanze, al campionato mondiale per sequitau quella un pauet.
0: Yeah, molto intensivo, abbiamo provato a mirare mince giù, questo tina stau si cione che sai bo einfach di osa na, osa meri o nuot, osa faccio proprio vacanze, se ti interessa a me bo, questo sai osa bo fa con bala pai.
1: All'euforia in Turchia era quella grande? Niere so zu leid, kameravas balapai?
0: Nein, wir waren schon ein Autors kameravan, aber jere Buschuja, jere Ose da Daul nicht sich oi, jere einfach München era per se setze, miravel Juke, kul Juke fineva, ja, mavan zum Beispiel ein Kombra, durmi.
1: Bei der Schweizer ist der Turnier aus der Final, Quartfinal, dann kommt la Argentina, quei Center, quei in a Treis, e la Prolungation, contents, con la Prestation der Schweizers.
0: Con la prestazione si gira, yeah. Also io sto giro a Bupper, che io sono fan della Svizzera, ma la Svizzera non mi è mai stata l'equipa più organizzata del campionato. Els andau in B, yeah, in B bella poi, erano tutti engagati, yeah, l'organizzazione piaceva einfach brutale a me.
1: A tutina fossi stato possibile, da più, di questo incontro agli argentini?
0: E in mio caso, io do un'assoluta ragione al Murat Yakin e al Giacca che il Giuc fosse forse qualche giro io so in te gauter senza vedere in Giuc di ball e indice incontro indice.
1: Io le sbuffurà e la plaga d'anton quella azione che ha dato enorme biada discutata, debata quella carta Mellon, Ciccian incontro Brel, Embolo, Sventer, quella Schwalba. Come è più vero quella azione, quella tira storia intorno a Brel, Embolo?
0: Io ho quitato Donoi, io ho quitato Donoi perché esco il Giacca e ci sono entrati il Giucca, quindi naturalmente stavo in punto che genio che il Ciri ha ammazzato in te il Giucca, ma dall'altra parte è dentro il problema, quello in te in campionato non che certe regole vanno sui nuove, gli enti capiscono buono, sci clar, come funziona con quelle regole.
1: Adina, puoi poi discussioni dati per tu conto quei VAR, quei Video Assistant Referee che hanno mezzo in movimento la prima gara campionato mondiale 2018 in Russia in una buona causa ni gestions, ah, pi baulera il balla poi meglio.
0: Non so, puoi poi quel spruch, pi baulera tutto meglio. De, also, io si giri un strumento che se vesse gli dà, aber io ho un, so inter mio moini klar de definire le regole kannst du es funktionieren. Also ich habe das Sentiment, dass manche Schiri interpretieren den Autor tot quoi und entras quoi, das sind die Probleme, die ich auch schon habe.
1: Und Autos bleibt, ich meine, fast in einer klaren Linie.
0: Il problema è che mince campionati in Europa ha solo regole di VAR. Also, per esempio, in Italia fanno gli autori con un altro reglamento che è l'Inghiltiara. Quello forse usa per i campionati mondiali. Forse è il problema che ha einfach chiare regole e quello che faccio non ad autori.
1: E gli arbitri hanno bo conseguenze di ne?
0: Yeah, also als eine Konsequenz lernen auch gelesen. Scheiße, schon, ja.
1: Ui, wohl die?
0: Ja, yeah, Minchino in Kerstjewen, Minchino hat sich auch Sympathie per ihn, per lauter. Ich lese so buffa, che auch Polemika, kurz albiters, aber alla fin finale, quei toti na causa in der Interpretation, da Sympathie, scheiße, schon, ja.
1: Und in Saude, die in Puspei, che als Grandes Nations anfort sind zert Bonus, qui wenn propi. Feststreich, gell, ihr Arbiter, ein Kontras Grand Schule Force Boschichon, ein Kontrin Lionel Messi, ein Superstar.
0: Ja, quoi è halt schon, in avè, man è le Lleut va al Stadion per vese Lionel Messi, le Lleut va bol Stadion per vese Jugadurs, gell, sen conoschen bo de l'Egipta ni, ni sai, neua. A quoi è halt schon in tec, in punkt, neuk, ja, so vese es ein Problem.
1: La Svizzera in mince cas scritta storia per la prima gara pisi a tante d'usons push poi se qualificata per in quart final. C'è a persuadiu al pifec in quella equipa svizzera, l'equipa da Murat Yakin?
0: Io stau in una buona miscioida de giugadurs, cun las lurs qualitats individuales. Naturalmein il teamgeist quen sveo, que era l'equipa en, que el Jakin faig super, so entre les davos moins, neo che vevin tec polemica cun el, tot, aber io croi, so entre lanciata, so entre in prim giu col Qatar, gli alz aveo manà la situazione perfect, che bia criticas o in buvegnida zasci da tir dell'equipa, adela faig vina vonzo il lavur, adela fin, de, anni faig storia.
1: Adem Paul Inges, grazas ai dau po veda quei campionati mondiali als Stadis Unir, la finale stoins di stadions gigantics, pleins in Mantun, fans, co vais pru ver quei campionati mondiali pi gronda la historia, cun a scibia equipas sco on mai.
0: Quei vai osa buffaic a sci gron stem, io vai da pli se concentramo es ils giucs, es ile tacticas de las equipas, et al da emprendere in tec, per moi certas causas, aber sco dieic, tot quelles shows, tot quei orden, io quetel, alla fin finale, du es il focus tutina esser til balapoi, a bumme mi abbia tala show.
1: A cosa ens metra von, a jeder lala a casa, a von la televisiun terin giuc, plein febra,
0: Also con la Svizzera, l'Albania, la Brasilia dato un luchon. Aber schon sono tutto drosevels.
1: E quei dine stau a scia, già di bau.
0: Yeah.
1: A propi in fen, da din campionati mondiali, fo io sa metron pi bau, forse è inca rimnave quals codis da panini, con quals tacaders da mince giugadur.
0: Ja, mince ve, ma mince ve, ma io rimnau quoi, osa questau è in prim on che moia figlia, pincia, che da debala poi anche da ne rimna, a cui a bez ma non te che ne vose la nostalgia.
1: Quel scodis da una von meun, anzenua.
0: Anzeneva schon.
1: A per pli eins die dine, forse gatt els in prim sons, kins in primes VMs, in idol, in star, kins, weiss in da quels, in che jais, wa, quei miu giugadur, in Messi, in Zidane, in Ronaldo,
0: Yeah, also per me è questo la VM 1994, che era l'absoluto fan del Romario. Leo Vaio è veo in tec Ronaldo, il veglio che ha mai dato, per suo entro aveva il 1998, a cui era il mio absoluto giocatore.
1: Io sento, Sean, in tec fan, ni buono in tec della Brasilia, da quella Brasilia?
0: Qui veniva da mio bab era un gran fan della Brasilia,
1: Setz stau sine gada ad in campionati mondial live al stadion è un bo
0: na mai
1: in gewisch
0: ja io mas bugen
1: la prossima chance ci sa in quattro onze al Marocco ni la Spagna al Portugal che organization die comunable ma in quei campionati mondial
0: forza
1: vos vais regis el Albania che den tono mai se qualificada per in campionati mondiale quei forse insieme che quella giufne tiara vegni negada da fa parte din tal turnier
0: Ja, quei fosse sicuramente ciò special. Io quetel quei venia ad esser zaku pusoivel, perché osa il giug in il balapoi albanese è in tec pli moderns che pi baul. Bia giugadurs che daten en top clubs dell'Europa. Tras quei, vai schon il sentiment che zaku se vesi esser lu il moment.
1: Con un purtons el balapoi e l'Albania?
0: Pi baul era il fece importanz, osa sai obo io stumbo plike o giu, ja c'è il sentiment che le un alta importanz, e ba sco dieci, dat bia giugadurs ca daten in top clubs d'Europa, Chelsea, Juve, de, et io creo schon che quei un importanz, Leo.
1: Us vais die de pi bia uns al pas svizzera tutina, per ci battle corp pi fece, svizzera ni Albanien, vini scheu in teke den in dilema.
0: Yeah, also la EM avon seasons creio, già stavo il giuc Albania contro Svizzera. Leo avevo davvero un gran dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto in stress che l'Albania spiars, aber scoglie quelle emozioni, quelle cose, quelle da scrivere. Per cui, also, schon in tec PBA per la Svizzera, per cui io ero tutto in da plions che vive la Svizzera che l'Albania. Yeah.
1: Almeno resti dati in pari.
0: I dipende. I dipende se per un'equipa vai per ci c'è lui fosse un mese quell'equipa guadagnase.
1: Lentet la os in tecet musica a vos vais giavijau e in connex cul balapai mir dec cul campionati mundial Ricky Martin cun la Coppa della Vida.
0: Questa è la prima canzone in un campionato mondiale che ho realizzato proprio il balapoi che sto essere. Avevo 15 anni e questa è una canzone che piaceva fece me, che motivava fece me. E da dia a dia da balapoi sono anche le giugs che ho visto in televisione per cui quella canzone.

0: Vustet leis el profil cun Eder Lala. Eder, in nom sigir bofet de rasaus cautirnus en tiar Ramon, cet anton in nom che forza biars nia bainan qualinan conuscenz o del mond del balapai brasilian. Pibaul devi numnadamain in giugadur della nazionale brasiliana cul nom Eder Aleixo de Assis. Numnaus curda bien Eder. Staus aktiv cun son als ons ocionta Eder Lala. Dati con connex.
1: Ja, yeah. Mio bab ei a dinestaus in gron fan della Brasilia. Et quia son nasceus, schwevel treus noms, si la gesta, a quei eran Eder, Rivelino, a Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più simple Eder.
0: Pia la mom ha giuda di nuot al nom al bab di Avijau.
1: Quei ho esho, ja. Il bab ha dover deci alla mamma «Osa tia lavur as faig, osa vei moi lavur, e io don il nom».
0: A cul ba, vai sgena, insaste schon di una streccia relazionel, che fugius cun vus, cu la sora iuna che du sons piveia, dall'Albania all'enciata del sons 90, per essere exact, al meli a 1990. Vus vevas 8 ons, scapai dall'Albania, com presens ai quei temps?
1: Alte presenz, che naturalmente stau in punto della vita ne ho chiesto un blidage esperto. Noi avevamo in quei tempi in tec in una situazione greve all'Albania con la politica, la midada della dittatura e la democrazia. Era in schliet tempi che ho giù, buona mo in un giara, noi avevamo giù la chance di midare vita. Moia mamma era così motivata da portare a ven moia moia sora da quella situazione che ella ha fatto un tecla suente al bab per in ven a lui senza venire in Svizzera.
0: Pisa la mamma che ha dato quei staus forza da di hei i vabo pli non stu ni.
1: Also io venivo davvero tocca nel punto no, che la mamma dice mio bab ha detto se ti vuol bo problem io prendo il zafons io mon einfach ti stai cheo fai teo. Aber ja, wie wenn. Er wäre ein Schild, ciao, koi, et, de, alle fin finale, alle facci.
0: Grands Problem der Albanien, wo kostet auch von Trenten zu uns. Sie zu Ende sind, wie du mehr so kapest, meist auch, lo, kulpatrat, nus tun ein Puspa in dir was.
1: Mio Bab aveva presente quel patrat, il sem prim sons che nus eran keo, el terciava dina, ja, jetzt, come an, lo schon in was. Aber per nus de plic ils ons maven pipauc era l'idoi de tornar a vos, perché cheu in nostra vita, cheu in nostra amici, cheu in nostra famiglia, et cu ben buon demanda de tornar a vos.
0: Tutina cos ha ins metra von quei, de letzte sures, fac sac e pac a di, senza ve in gran plan, a por condic?
1: Cui genau stau schoi andi. Nus essen de ver in aven per moi e moi sor, nus eran pins, qua era natural moin chance con te che in aventura, nus avevam buc cu nus vesim pus poi nostra famiglia, scoi vavi in avon, neo moins insomma, ce giubegi leo, qua era natural moin tut urden che sa den terren etza co essere te che in stress per in avon, aber tutina ois istau speziale.
0: Wie es bab Lorenz Lala de Pibiar Sons scolast de Sporta Iona giudetti negada, che l'ha gestiu scappato dall'Albania da letzte sura sina tiara comunista con sia famiglia per survivere, semplicemente per liberare sia a vostra vita.
1: Ja, quei oia scioia, e la gesti proprio andrei qui.
0: A ci chiava e negada udiu, forse se vai scurreggere mai si constat, bo, wie stat? Era da camera tra la televisione statale dell'Albania. Ad esci venius un po' in contatto col mondo, se viu abbandonare la tiara, con chi si aveva già buda le cesure, viu un po' che funzionesse con son el vest, tornausa na vos, raccontaue quei els collegas, quello veniu, già sta un po' in sbai fatal, perché chi lo veniu desi il suente, che l'ha di fatto propaganda an virs al stadi, e quei allo è custaua del propri 6 ons per giun, la vete un po' del bab è stata in teca ruinata, senti qua?
1: Genau, e qua era in teca il tema del bab, per cui senza scappare, che el sapeva bocce che giubeggia, ossa con tutto qua, questa è una motivazione di dina ben.
0: Scodic, cos'è scappare dall'Albania? Critic che ho in? Ad oz, cos'è tornare a vos? A figlie vacanze? Cioè, rigordiente che sveis, non è qua tutto in altro mondo?
1: Io ho davvero tutto in altro mondo, se mi dà extremo, ho venuto a Biaba Gigiao, quelles regordienças che nos vengono giù da quel mercato Tirana in, in pratica tutto non qui tutto in altro mercato
0: a scappai con la valigia da Albert da Sil tir Albert da Sil proprio vivi o dalla cofra o dalla valigia qua questo è per voi e per la sora la iuna
1: per noi scodetti stiamo schon in tecnico stress per cui noi siamo venuti in Svizzera all'anciata erano in per Gisa Lucerna su entro la polizia venida lui hanno portato noi a Basilea su entro Basilea hanno portato noi per 3-4 Gis ad Altstetta a Songagl su entro 2 Jamnes ad Altstetta hanno portato noi a Rueun.
0: In se aveva mai no kinsacent per condic svivim in pausco singuilas
1: genau in se aveva bo els venivan adina puspoi prendevan si ci portavan in aven adin se aveva mai osa venivani per nus prendeni nus ci prendeni nus ne portani nus je era schon ein tek alte special
0: kun son sa metro von pels genitors per vos era que forse integ in avventura io saibo.
1: Yeah, speziale era naturalmente ins capeva che ebbo il lungaggio, quei era naturalmente si c'è no che instruiva capì, claro aveva sleo gli eut che venivano, cinciavano te calbanese, tudesci, odinza aveva abortutina bo, c'è translatation ius, c'è scovai, et, yeah.
0: Adal, da vos nella finale sa cantai, sa casai a Danis, Danis Tavanasa, questa è un di quello, la stazione finale da quei viadi.
1: Questa è una cosa in Leuk, non è una cosa per mia mamma. Ella aveva detto che ho in Leuk, che è venuto a Meridiaus dels Mounts di Dio, perché ella era Shibugen Leuk, alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuk. E io ho quel sentimento, ella ha saputo portare il proprio Leuk che ella voleva.
0: In quel caso, forse è il piccione di s'integrare Leuk, a Danis e su selva.
1: Yeah, per mia mamma, mia sora, mia, yeah, il bab aveva un problema lanciato perché aveva un tema delle montagne, erano alti da tir, a cui si diceva che non conosceva bo, Tirana, ma yeah, non si sono accettati proprio.
0: A venire a accettare una venda in primo di?
1: Questa è una buddhista che è stata, questa è più ricordata, ma io sai anche che io ho fatto estreme buone esperienze, io ho mai giù il sentimento che noi siamo buoni a accettare, già in questo momento. Noi siamo in un periodo in cui conosciamo buone leute, che hanno aiutato noi, e abbiamo momenti, no, per cui alla fine finale, già si è, noi siamo buoni a accettare.
0: A tutti noi è buono sempre. Eder lalas, es stois metravon sets, orzes es de casa adomat, de stoi fassaka paka prender las bubas la familie abandona la tiara per vede problems sin sabo dati u jare ni bo, fa schon mal al venter.
1: Co fa mal al venter, es ves e mai metravon oi de fa, es schoetzi choi. Per questo se gi a mes genitors chapeau, che els han giu la curaja de fa schon pas.
0: A strusch se vivi usene in Svizzera lula proxima Frieda, in a grande Frieda la morte della Momo vus veves die gen di Jons. Questo entra in operazion, kai enze setzi da bain, mos il suenter lu souveniu alta febbre, ca custaua della la vita. Pia in sa strusch magunau ina Frieda la proxima.
1: Ja, yeah, questo è un momento extrem dir. Io avevo una alte speciale relazione con mia mamma e yeah, questo è un sommo bulev per noi. E in una tiara non ci sono tutti i hosps e il babs aveva è un po' lungaggio e la migliore parte del che quando si viene bene e lui sta yeah, crescersi da questo fondo aveva un po' Stanno stai in Svizzera, stanno tutti in tornare a voi, scovai vi ne vanno, also questo è in feci greve temps.
0: Ci ammirau da voi, proprio al bab durante quel sonzlu?
1: Al bab ammirau da noi vanno la famiglia Kaduf, Armin ed Elisabeth Kaduf, che hanno già feci noi in quei temps. Elisabeth ha fatto, per esempio, il giantà per noi, ed il bab, che stava naturalmente a lavorare, aveva venuto a casa, ed è scodice, also noi vanno giù Klec, da den conoscer gli eut, kan gi dau fechnus.
0: Alla morte della mamma in quel spital, so entro quell'operazione, quasi in sedi, quasi in casa giuridic, quasi c'è che aves pi probabil bus giau capita, in operazione ed in una certa resca, d'anton...
1: Yeah, alla fin finale, voi nus tutina sovegniu rajun. Miu bab era per scio Deus ca cicioi oi boi o boin en tot quel process. Et ella schon gesch novender lanciata, nus essen in a tiara neu kil dreic a in a valetta. Per cui va a los vinavon, et mera ca nus trovegni in rajun, perché quede ver stau cicioi ca asceva ein amain bojo bidia.
0: Vus vai sovegniu rajun?
1: Ja, suenter sisons. So in der Saison wollen wir la fin finale Survenir rajun, quel naturalmente nicht auch sich joi per meu bab fech important, el aveva schon jet nebende lanciata, io venia gudinia per quel che nu so in rajun, ad in Schweizer chica rajun gudonia, at quella da un naturalmente del in a grande motivation.
0: A tutina mi de bola situation che la mamma torna an a vos, eins lu aber es viu, godin sagt zapta, perdona forza quei nei.
1: Ja, yeah, cool sons, cool temps, sono entic, ja, yeah, entic patriciao so enter con quei orden, della fin finale, ascens gi, ins asce perdona, ins a perdona. Las motivazions de coc, quei miedi a faccia schöne lavur seinsebo, aber, ja, yeah, per ve la pace e la veta, è din importante se ve perdona.
0: A coi la relazion oz, con streccia quella con la famiglia, con il bab, apri con la sora, che vive tons che io sai a Turicchia, alla bassa.
1: Genau. La relazione è fece streccia, nus voin, also, il strois muscletiers, ai nivina von, tutina con gref chi era, et nus essen contents, che nus esciò in gude, nus strois, osa naturalmoin è, con le figlie, la donna di mio bab e la famiglia in te che venite più grande, che non si vuole un gude e si biaons insieme.
0: Il bab, ci è di una nuova vita, sai, se non in gamma ridausa, non in gamma di famiglia. Eder Lala, quell'antica storia, in vos, in prems 10-15 giorni della vita, c'è rola, gioca quella, è un noz in vostra vita?
1: Una grande rola, per quel che tutto quel che io vai os ni nostra famiglia a success lavur famiglia a tot quel naturalmente stau si cioè che moje mamma aveva schon affirmau schon avendo lanciata et moje interpretazione de tot quel che io vidiau è stau einfach ella a dau la veta per quel che io a moje sora se vuoi tutina continua in a veta che è in Svizzera
0: è emozionale
1: sì
0: amblida Qua quest'au, questa è più probabile mai. Ni qua in parte la vita, d'anton, scordi, gli avon perdona, sta si, mara, an avon, altro vai gli abo?
1: Altro vai gli abo, di dipende di una c'è perspettiva, chinsa. Sco lesen zwei vi in avon. Lesen zwei vi in avon è la negatività, allo stato in zeri, leo, et, de, fa vi in avon, leo, con tutta la negatività, ni lesen mira gli ordini in te più positiv, ad improvato, fa vi in avon, il mer, possoivel, perché col zons, col temps, già diventa tutto in te in una normalità.
0: A Vinavon, tra noi vai con musica. Al prossimo giavish, The Final Countdown, in hit, in mega hit, da Europe che mincin. Pretendi osi ne gain conosce, già sventel zem prems, tuns, quella musica che vais giavishaue per quei profil, da co?
1: Quei è stata una delle mie canzoni preferite, quei alpins, da noi erano nell'Albania, also quarta volta che noi siamo venuti in Svizzera, a quei halt in te che c'è la canzone che si ricorda mai in quei tempi Albania, sgula in Svizzera.

0: Cun 8 ans stuiu bandunar il da casa, l'Albania, vivius si la fuiglia o da la velija, ad enflau in niev da casa lu el grijun, lu piars en fec giuvens ans sco buop la moma, ed l'ala a bugiu ina veta ina fonza sempla nu chi ha adina dau su lei. Ostas el denton da dic s'integraus en Svizra si acna famiglia, ad in zasci credio son dina biala a ventiraivla veta, a gidaua surmuntat tot quai a ascinze di. Franghe un po' il balapoi.
1: Sì, il balapoi è stato un strumento importante per l'integrazione, che ha portato naturalmente più di tirare con i colleghi, a fare ciò insieme, e tra quelli che vogliono sovrisso in fendo balapoi, questa è una semplice causa.
0: Ad un cia da balapoi, con l'US Danista Vanasa.
1: Genau, che naturalmente stiamo in un primo club con bia buoni stranaders che hanno bia causa in quei tempi e si ricordano un po' in quei tempi.
0: Avevamo accettato e lei ne vende il primo trenamento e con lungaggio?
1: Naturalmente per noi è fonza che abbiamo greve con lungaggio con noi essere a Danista possiamo si ricordare su entro circa 3-4 mesi ci avevamo già un romano ci avevamo già con noi che avevamo una scuola tot. Va qui naturalmente il fonza più esperto che è naturalmente se non si fa niente in YouTube, ni da quei ordini, se non si vince, non si vince in inglese. Senza che si fa niente, senza prendere esperti lungaggio.
0: Vi es ba per gen grandius, bala paist, da biarzons en altas ligis el Albania, de suenta la fuigia staus fidaivels a quel sport, en Svizzer lo e fai pitar dal diplom sco trenader, al bala pai quel vais dal bap. Bumo il nom e il bala pai.
1: Quoi è ciò, genau. Quoi va vai del bap, naturalmente si ciò è bo, che vai stueu fa, ne ciò è, aber las emozions a tot, vai vai ciò, prendere tras meu bap, a quel si ciò che sono e contents de letzke e la permettermente con le emozioni.
0: Pitart lo bandunau, Danista Vanasa lo andau sco junior a quere, si suente con la prima equipa, leo vais d'entrau tredau insieme con Senat Lulic, con distanza stoins di al meir export grigiun de balapai Lulic, ca d'entrau tredau 10 ans de Lazio Roma, de quasi 10 ans per l'equipa nazionale della Bosnia-Herzegovina. Vais en contact con el?
1: Noi siamo buoni amici, sono stati in quei tempi che era a Roma, sono stati sia a Tocca a visitare la Miragiux. Noi siamo un oz, buon amici di, ma buon amici di, non siamo dinza, non siamo vizinza.
0: E la dominiamo il pass, sez, assieme di diventare profi, quale sono stati che?
1: Quello è stato scheo, se tu hai comprato con Lulic, se hai il tempo che noi dobbiamo insieme, se A juniors qui, vive naturalmente in totale altro mindset che io, che io sto usando, vive già leo il mindset, io avevo in modo da ballare poi a nuovo d'autor, quello tra e tra, io avevo l'altro tutto in te, altre cause,
0: Tech sortida,
1: genau.
0: So entri in kurt intermezzo lu una bon ragaz, tunai una vos al grigiuna domat, dau leu bien 10 ans. E dinsas schon di quel l'equipe che lu diventada l'equipe del Koch.
1: Quoi oi schoia, de domat oi stau in equipe ne che oi se sentiu moi fech boin, e col club, con l'infrastruttura, con le visions che il club ha giu quei dinas stau cioè ca plegeumi. Per questo non è stato leo per 10 ans, ma è chance che io ho avuto da balla poi sono andato giù con domat 2 gane quando la seconda liga e la terza liga vai aber mai sono venuto le 2 da mi da equipa di ce ne ho avuto da level tutina infatti sta domat
0: dopo 2 ans è il chef trenador del club de balla poi da domat cosa da essere spela l'India
1: se c'è tutto d'autor. Vai già schon trainato avanti, aber era de pli tils giovens, tils juniors, de chef trainader, di in prima equipa, quei mo in prima stazione, de scogliec quei naturalmente tutti cioè outer de essere trainader, che de essere giocador, scogli giocador stanno mo miras in sesetz, scogli trainader stanno mo miras in vince chun outers.
0: Us esse successur leu de Walter Frizzoni ca trainau Biars Biarsons, se osbail Boquitor di Jons, al club de Domat, in dasche quasi numnail in legenda a Domat, i als verstiz de Frizzoni, wa, bi probabel bustau si sempel.
1: Sempel, es insomma bustau, na, sto se oggi, koi è stau in grom pass per moi, aber koi è stau in pass ne koi era il sigirs, che io venia fa boi noi, io se sentevel moi e sigirs da fa oi, aber scogliec il Walter è naturalmente davvero una leggenda a domat a sorprendere a schöne lavur oi è zecco fascinante.
0: Vous êtes à l'enchâte de la carrière scotranade, rosse la saison vargade, c'est bouillou scogli vijau de vos spiars dius en seria, vigni relegai de la seconde diu a la tiarza ligia. Magari n'y a le pisse vent, vigni al tranade, l'oume est en demande, cosa est au domat?
1: A domat est en somme postau a choya, per quoi dicio domat oi in a station neoca in Salouvra en Ruaus, jau lavura l'FH Biacul Valti en semen, jau vesel el intexco e meu mentor de Balapoi, e la sonadina dice mi che stat absoluta vos moi ad a mai fac pressione ci choi in quella direzione. A co fa naturalmente plege de se vei luvra a choia a bagigia sit ci choi nef, perci coi oi naturalmente a choia, nos esen vid bagigia sit ci choi nef, e la bagigia sit ci choi, osas neo vid bagigia sit ci choi, quei trova al temps.
0: Denton luvra sin sa succes e pi sempre che da luvra sa succes meunca.
1: Quei oi scioia, aber quei oi ne feci importantes experiences neu kins fa, perce io dicel e adina a quei natural monen spruch kins auda adina puspoi senza spiar der gudognes bo.
0: A cio che el fac, in bien giugaduch, ai bu dispete in bien tranader, cio i qualità zdrovi den ton per esser in bien tranader?
1: Also, una delle più importanti qualità di essere entrenato è seguire l'empatia che sto a vedere. Naturalmente, sto a conoscere anche il ballapoi, se vuoi leggere i giochi, se vuoi leggere le situazioni. Yeah, quello sono quelle cause che si trova.
0: Alla fine mia, puoi poi tornare in seconda linea, tanto più esperto.
1: La fine mira è di tornare grado il prossimo anno per in seconda legge, quello è chiaro, quello naturalmente è... Se ciò è fece importante, per quello che domat oggi naturalmente è in club, è che sauda è la seconda legge, poi la terza legge. Boh, con tutto il rispetto per la terza legge, aber domat sto essere la seconda legge.
0: Vigne spicciavo, in sauda è di ne puoi che il grigium un glas vessi il mainz in equipa che dat, e le zissi il mainz alla prima legge, se tornus al canton, bu pusai val dave quel successo al balapai o se compreau cu la bassa, ni vide c'è meunche che nos vain tenim bu pech sin mainzen in prima ligia cun x ina equipa, cun quera navanta siat forza nie cun domat.
1: Sentra meu moini, stu essen te cluvra, scho desu gi, lavora insieme tutte le equipe. Io ho un'idea quel sentimento che date a un'equipe che lavora per se stessa, bu per la regione, quei sto es mi daintic qua va il sentiment at il talents manegel nos vonge talents che ho d'intorno sins mi rosa per esempio in Caveini in Konietzka che Antutina success Livia Penk per esempio also s giugadurs mun casi bo i trova einfach in tec in ensemen anstatt
0: in en contralauter
1: yeah.
0: Questa sera vai vi ne von trenament weis dich du hast doch drei Gades ad Jamna, sil Plaz de Balapai, vi tir vignen Dukes, de Campionadi, la Coppa Grigiuna, Coppa Svizzera, senza Balapai, vai bu, also il Balapai ed applica mo in hobby.
1: Yeah, quei oi scho, il Balapai saud in tec ter moe veta, eba, tras quei che ha forse in tec gidao moe, è la situazione che nos ho in giù, da pi che nos essem vignen in Svizzera, a per quei il Balapai, aschel moin, de moe seconda veta, scho per di.
0: A casa, discurri un mo de Balapai, con la famiglia, con le bubas, io sai bo.
1: Also con la pinche da pli, letza da zez Balapoi, la donna, la grande, o in bosci fans da Balapoi. Aber eba, io hai, ecco, io un prudente conosco mai donna, o dice della teutla, osa, ti an conosces mai, osa che io sono giugadur, ti stas einfach se ve, ecco io dombo pli Balapoi, il Balapoi vengono di essere in aparte mai.
0: Ed ella è stata d'accordo, con ien, quel compromiss.
1: Mus essen, che io c'ho uns maridai, io creo schon,
0: che funzionesce. Du stai là in puspente che musica, che avessi già visato, musica che consoni una grande montata di Chicago Bulls, il club leggendario del basket della NBA.
1: Quella è l'intro canzone dei Chicago Bulls, a cui ci c'è che io la giardina io con i giocatori della mia equipa e la cabina per motivare i giocatori per dare il focus ad loro.

0: tuns de chitarra che fan proprio un pau pial gallina, musica che sein mince case scheien in center de fitness ederlala, hospital profil de dots. In a buona fitness, monta bia, important.
1: Oh, important, ja, yeah. Spezial mein, cui ha da fa con la prevenzione, con la riabilitazione, con ezzi cioi che, ja, els da vos ons venius ne diventaus fece importants per nus tots.
0: Vus manais de pibien si atons al center de fitness a Tuseuna, quei dina stau in Giavis da Luvrani da manà in aga in center de fitness. In privas die tot un secei autor, lue Luvrau in sesco vendider, el manoch keu a quera, os manais in center de fitness, a quei stau in siem, in Giavis.
1: Ja, yeah. Io levo la dina diventa balapoist, a gudignamas raps kunda balapoi, Pagliezza buttungeo, abertutina vevio dina il ciao at vaezza coi inteca dina manifestau coi da, yeah, gudignamez raps con sport, coi vaeo contungeo.
0: Bus il plaz da bal, mo bain en in centro da fitness, ves die facileu al diplom federal, sco specialist per la promozione del movimento della sanadat. C'è proprio d'anton vossa lavusco manader, esses è quel che da esente meun els apparats, el centro de fitness, ni sco chef, pitos quel da vossa sculisses, da voss in computer.
1: Also, la lavur da voss in computer, da voss le sculisses, clar, quella oi d'anturn, aber io sono bugien da von le sculisses, don els apparats ente meun el alleut, fec instruccions, Io faccio lezioni, donne lezioni, spinning, donne functional training, donne also, io ho lasciato un essere in te che l'auditir.
0: Ad in svesa, fit esses. Yeah. Setz, adina puoi spavere dal apparats.
1: Adina puoi spavere dal apparats, adina puoi spavere da fazzi, cioè, dei fai spass, io in te super per bagigliare giù stress, ne?
0: A quels centers de fitness in je feci domandai a gest de cordon li giu un artikel ni viu una statistica che bunu mein 1,1 milions an in abo de fitness wenn je chum per chien che un avon 3 ons sind diese quei boom a tu sein
1: de nu sind in quei boom special man so enter corona ne che nu so ein piars fech pia clients Era lanciato il Zemprem Zons in Tigref, dopo poi portare quella cifra a Leonocchiera, Denton usa essenz arrivai pus poi in quella cifra no che nos vevan con clients i va dine pus poi vina va un in svesa e us ils de vos dus trozons le lieut lesen fa fitness ni abonaments de fitness e durant la stat da von dus trozons veniva quei buon de monda na na io e me me caul via laura aber usa ven le lieut en mietz von adur di ja io les usa in abo lesen chavaren con fitness
0: C'è il rigiorni, c'è il motif che quei si domandau?
1: La perspectiva a mi dau, avon vevan il fitness el ciao Arnold Schwarzenegger, ti stos einfach esser fitz, mo scho i venzenen in fitness, a stio es bufitz, stos neanche i bulienen in fitness. A tos era naturalmente tut mi dau, la perspectiva, le lieut lesen esser piseons, lesen veseo meglier, Ja, ose sa la dona Schmidt, da si son tons, venien in fitness, a se senti boin, a fasi un program, a ti ho nigin problem.
0: A la progida è immens, also i dat programs per tot en sicioi.
1: I dat per tot en sicioi, biau i natural moin eintic, quals programs ki fan ose cun caia tot, neu kins mette tot, tot sen semen, io sono un idin del moini i drove lieut, specialists ca sande ver, prendersi in anamnesa ad mirales fina miras col client, yeah, tras quelles informazioni e fa propi in programma per quels clients anstatt gins va einfach leu a fa in programma standard a dat quelle lieut.
0: Io è più importante che quels apparat venia ne dai un dretti in teme un po' che sa lui tranaffa liu.
1: In sa tranaffa liu, in sa sa fa mal, Also, ich dat bia causas ka ein busi simples senza ina instruktion professionala.
0: A personal weiss, scho mehr als ila pagina dad internet, a just du mir a duas ga, ai quei pusai, weil ton personal in quei center de fitness, also im marsche.
1: Im marsche, ja, io è important, per las fina miras ka nus voin, dil becu fitness center, ka nus lessen de ver, esser datieren nos clients, a gida els adina cui droven nus, drovens natural moin, e luvres.
0: Ad io sai, i fos important. De trenap, con sonne princa Fabia Sport, di en in centro de fitness, eder lala. Io me sai din in tec, oh, je bia Laura, posso io in una stanza, in de denza, trenap. Co vienes de motiva, che sono l'autriam nel centro di fitness.
1: Also, speranza che l'autriam non fa ebbia Laura. Stiasi c'è una motivazione di giù da fare sport con 31 gradi. Allora, se ti fa qua, se ti vuoi venire tra noi, 21 gradi. Ha fatto tutto il tuo sport, o se forse non è più sempre.
0: Plans per venire, ni insieme, ni in Giavis, che se l'hai realizzato.
1: In Gewiss, wenn es ein Realisar ist, die Sanität der Familie, die letzte auch natürlich ein Schiedisch, das ist ein Rest, dann ist es mehr uns der Deo, wir sind schon in meinem Wohn.
0: Aber in Gewiss, in Sente, es ist ein Buschtau, simpel, ein Prämsons der Leveta, und es ist content. Wenn die Rivals, weil es Familie, habitat in der Dom, also in Sense, die Leveta ist Radon.
1: La vita è raduna, io sono molto contento, e qui naturalmente non è ciò, non che io sai che qui è stato ciò, non è ciò che mia mamma è leva, che noi siamo in una vita contenta, per gli altri, sto se oggi sono molto contento.
0: Grazie al fatto, Eder Lala, per quel discorso e per la peda, io sai molto già tutto bene, con il vostro lavoro al centro di fitness, lui con son con la famiglia, ed è ben successo. Col club di Ballapai di Domat, esci va fino a un, sto in sdien per intesa, moi la tiarza Lidia.
1: Grazie a lei.
0: Mio nome è Andreas Vialana, quel profil qual am fleis del Raminen, sco tutti gli altri sessi in Play RTR. Vi è da vos di vis da musica, Eder Lala, Red Hot Chili Peppers con Californication.
1: Questa è la canzone nel che ho trattato gli auto al momento nel che ho deciso che ho fatto il mio job in fitness, per cui quella canzone usa.

La Saira ter RTE. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: scheta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nur che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Ua pinau per vus sina survesta dals pli importants temas da dots liendis dis. Miu nome è Olivia Kristen. Buonasera. Anchevin cul tema che accompagna nus schon da pila fin diamna. Il traffic de vacanzas vier sit. Il tunnel del San Bernardino on a stoviu sarà oz durant redun 3 uras, toca lina, per qua c'è 2 autos en colidai al tunnel. Per vide quai, se l'uera la colonna avano il tunnel del Gotthard venida a un pli lunga per parto con 8 kilometers. Schon il venerdì soi en sciet con colonnas se la ruta del San Bernardino ad era se las vies principales del Svizz per lung l'autostrada a 13. Imprendere ne flungace s'integra in un sistema di formazione non inconoscente, quan genif personas dumaniau. Personas tien venidas scu fugitivas o fugitivs al grijun. Elas ons viu absolver agli imprendissadi con success, den osa per exempel in optica, in elettricista montaja, ne in specialista de tira. Accompagnau els on personas del post specializau integrazium del cantun. Mi daina vende quels cion faci els imprems pass al mondo alla lavura in Svizzera, tir quellas che fon ina pausa del mund professional per qua cion survenu in ufaun. In Svizzera una donna de bien 14 amnes con diedi de maternitat, quai sedi memia quert per ina delas fases las ple importantes alla vette di ufaun. De quai avvisa en els petizionaris cion inoltrau oz de plicia 110.000 sottoscriptions alla Canzlia Federala. Pretendiu vegn 6 mains congedi de maternitat per les dones svizzeras. El giat Larry, che vive depi 15 anni alla 10 Downing Street a Londra, el sez ufficial del prim ministro della Gronda Britannia, o schon non predun conoscer bie prim ministras a prim ministras. O se stol puspessan disa, bide dine nova faccia. Andy Burnham o surpriu al post de Keir Starmer. El reg Charles o incumbenzau el de forma ina regenza. Da un parot, si udivise da vus in abiala sera, a vinavon bien diverti main col program da RTR.
0: La saira da RTR.

Nasa grübla vor dem Rotlicht.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per Tots.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il settava al cielo.